0: prima.
1: Da grande suonerò la pastorale, ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre lascia stare l'alcol, tiro vini, sei severo quando faccio tirocini. Io

0: en Canarias.
1: Es la hora 4:31.
2: Sono le 4:31.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un successo del 1996 con Michele Zarrillo, L'elefante e la farfalla.

0: di Bianchi e Rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.
2: Calima, rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:33 minutos.
2: Sono le 6:33 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il ministro degli esteri Tajani chiarisce: nessun pregiudizio, solo sicurezza. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. L'Aula del Senato ieri ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, protesta delle opposizioni. La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rossa ad arancione è stata disposta la riapertura di volo in partenza e in arrivo a Fontana Rossa. Dopo quello segnalato a Vigevano, un nuovo caso di dengue nella provincia pavese. Si tratta di una persona che ha frequentato nei giorni scorsi il comune di Cilavegna in Lomellina e che è risultata affetta dall'infezione trasmessa agli esseri umani dalle punture delle zanzare. Lo sport e il calcio: con gli ottavi di finale di Coppa Italia, il Genoa vince contro il Sud Tirol per 1-0, la Fiorentina batte il Pisa 3-0. Per il volley maschile l'Italia sconfigge 3-1 la Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. Gli azzurri torneranno in campo domani contro la Slovenia. Ed è tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, siete piuttosto spericolati e impavidi ultimamente. Cercate di sfruttare al meglio queste vostre qualità sia in amore che nel lavoro per raggiungere ciò che desiderate. Toro, in amore occorre fare attenzione alla gelosia. Ogni tanto dovreste fermarvi e ragionare, invece che parlare o agire d'impulso. Nel lavoro avrete la possibilità di raggiungere un obiettivo importante grazie al lavoro di squadra. Gemelli, per i sentimenti le nuove storie sono promettenti. Dovrete però approfondire al meglio tutto. Nel lavoro, dopo un periodo piuttosto controverso, ora è una fase di grande fiducia ed espansione. Cancro, in amore c'è la voglia di tornare protagonisti. Se non siete riusciti a risolvere una crisi adesso, dovrete fare una scelta. A livello lavorativo, cercate di non agitarvi inutilmente. Leone, nel lavoro può essere il momento giusto per farsi venire in mente qualcosa di buono. In amore siate più equilibrati, ci sono delle scelte da fare. Potrete fare qualcosa di diverso rispetto al passato. Vergine, sul fronte dei sentimenti è una giornata che può portare maggiore serietà. Nel complesso è meglio evitare incidenti diplomatici. Nel lavoro è una giornata piena di piccoli ostacoli che dovrete affrontare con lucidità. Bilancia, la vostra determinazione sarà al massimo oggi, ma voi evitate di imporre le vostre idee agli altri. Ascoltare con attenzione sarà invece la chiave per evitare conflitti e magari ottenere proprio ciò che volete. Scorpione, per i sentimenti è un momento piuttosto confuso, ma avrete finalmente le idee chiare su alcuni aspetti della vostra relazione. Nel lavoro il cielo è interessante per fare il punto della situazione e magari voltare pagina. Sagittario, la vostra mente sarà vivace e pronta ad esplorare nuove idee. Tuttavia, cercate di non disperdere la vostra energia in tanti progetti contemporaneamente. Fate una lista delle priorità e cominciate dal punto 1. Capricorno, a livello sentimentale è meglio evitare rapporti con persone già impegnate. A livello lavorativo, invece, è un periodo ancora complicato, ma non per questo improduttivo. Acquario, sentirete oggi un forte desiderio di sicurezza e stabilità. Le stelle vi aiutano a prendere decisioni sagge riguardo alle vostre finanze o alla gestione delle risorse energetiche e di tempo. Pesci, per i sentimenti c'è una certa stanchezza. Questa non è la giornata migliore per mettersi a litigare. Buon momento invece nel lavoro, ma se vi mettete a discutere con tutti, finirete per ritrovarvi esausti, inutilmente. Oggi vi saluto con le parole di Susanna Tamaro. Solo il dolore fa crescere, ma il dolore va preso di petto. Chi si svincola o si compiange è destinato a perdere. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e alla Spalmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio

0: Calina. Calina.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: La lanciata è riafferrata, senza fiato l'ha lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: 16 settembre, ciao a tutti e ben ritrovati al Comedy Radio Show. Che dire, cara Ceci,
1: hai nostalgia della scuola in questo periodo?
2: Cioè, io no.
1: Quando aprono le scuole?
2: No, i miei ormai sono grandi, per me settembre era veramente un dramma.
1: Non hai
2: soldi, libri. Oddio, sì, perché ero più giovane, quindi loro andavano a scuola e io ero più giovane.
0: No, io intendevo magari, ecco, la nostalgia dei ragazzini in mandarli a scuola, invece no, perché in
2: ormai
0: effetti,
2: sono grandi, autonomi.
0: Tra libri e soldi da spendere hai ragione anche tu. Io invece mi viene ancora un po' il colpo al cuore quando entro in quei supermercati che hanno la sezione astucci, cartelle. Mi ricordo che per me era un momento bellissimo. Rimasta in fissa con la cartoleria. Non so perché oggi ho aperto così, ma va bene lo stesso. Allora, tra poco parleremo del genio della settimana, che un genio non è, ve lo dico subito, che non vi svelo e che appunto vi presenterò tra poco. Tu invece dove ci porti?
2: Allora, parliamo del safari africano tra leone,
0: ci porti in Africa.
2: Tra leone e drammi da vescica.
0: Drammi da vescica. Vabbè, io ho fatto la tigre più che il leone, ma andiamo avanti e concluderemo la puntata con hashtag flop and roll, come sempre accade. Quindi il meglio del peggio del mondo del web, tornano le battute brutte.

0: Nika, ke tvojmi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Amici del Comedy, siamo pronti a cominciare questa puntata di oggi. Prima, nei saluti iniziali, hai detto che ci avresti portato in Africa dopo, no?
2: Eh sì, oggi siamo in tema, tesoro.
1: Guarda un po' io, sì, anche io, perché andiamo in Egitto. Andiamo in Egitto. L'Egitto con questo genio della settimana, che è, insomma, quest'uomo, la storia di quest'uomo, che sembra una... commedia
2: presa in giro.
1: Una commedia romantica scritta male, forse.
2: Ah, ecco.
1: Allora, secondo quanto riportato da diversi media, è una storia che ritorna, che risale a qualche anno fa in realtà. Mm-hmm. Un uomo avrebbe chiesto il divorzio appena un mese dopo il matrimonio.
2: Che è successo?
1: Che è successo? La motivazione.
2: Si era sposato con una mummia.
1: No, lui dice di... ha sostenuto in quel momento di essere stato ingannato dalla moglie. E il motivo, vuoi sapere qual è?
2: Certo.
1: Non ti arrabbiare. È che a suo dire non l'aveva mai vista senza trucco. E quindi una volta svegliatosi accanto a lei al naturale, lui è rimasto un po' così sorpreso, interdetto, e si è rivolto al tribunale. Ora, ma dico io, no?
2: Mamma mia.
1: Ma che. Ma come? Vabbè, lasciamo perdere. Io non ci credo molto, sembra quasi una bufala, però è girata molto questa notizia. Poi
2: sai che cosa?
1: Che...
2: Ti interrompo un secondo. Sai che cosa mi ha molto colpito quando io sono stata in Egitto? Tu vedi tutte queste donne stracoperte, ma il giorno del matrimonio
1: bellissime.
2: Sono tutte bionde, stratruccate.
1: Bionde?
2: Sì, tutte bionde.
1: Egiziane bionde?
2: Ah, sì, infatti questo mi ha colpito molto in questi alberghi d'estralusso. E poi scollate.
1: Allora, c'è da dire che nei paesi arabi, non entriamo troppo nel dettaglio, però le donne per i loro uomini possono fare la qualunque. L'importante è che lo facciano solo per i loro uomini. Quindi nell'intimità, in realtà sotto quei lunghi vestiti hanno delle robe che noi ce le sogniamo.
2: Sì.
1: Ok. Però a prescindere da questo,
2: torniamo
1: io
2: a
1: penso
2: brutta senza trucco. Che è successo?
1: Non era brutta secondo me. Cioè, se tu ti vai a sposare con, almeno una volta senza trucco, devi averla vista una persona per sposartela, credo io, non lo so. Però praticamente si racconta che loro si sono conosciuti sui social, quindi durante il fidanzamento lui l'ha sempre vista perfettamente truccata, dopo le nozze l'ha scoperta in questo modo e quindi si è arrabbiato. Ma la colpa di chi è? Sua, di lei o di lui che non ha approfondito? Tu,
2: certo, era proprio
1: caro
2: amore questo,
1: genio della settimana. Esatto, infatti, appunto. Comunque, qual è la morale della favola? Boh, che prima di sposarsi forse conviene passare insieme almeno una domenica mattina? Almeno quello, cioè, prima di fidanzarsi, neanche di sposarsi. Ma va bene lo stesso.
2: Io veramente vorrei vedere com'è sto tipo.
1: E infatti, chissà che figone.

0: Andiamo ai messaggi dei nostri amici del comedy. Abbiamo raccontato la storia del genio della settimana, che genio non è, che si sposa con con la sua amata, che tanto amata non era, perché poi il giorno dopo il matrimonio la vede senza trucco e quindi chiede il divorzio. Francesca dice: se questo signore scopre come sembro io appena sveglio non chiede il divorzio, chiede direttamente la protezione civile. Ma guarda, io comunque è una cosa che ho sempre fatto: mettere alla prova i ragazzi con cui mi frequentavo, facendomi vedere subito proprio.
1: Ma tu vinci facile.
0: No, ma io dico
1: stai senza trucco, sei stupenda.
0: No, io vabbè, grazie amore mio, ti voglio bene, ma io dico in generale proprio peggio di come uno potrebbe essere, no?
1: Ah, sì?
0: Non impegnarsi apposta.
1: Nel naso che hai
0: non
1: fatto.
0: Impegnarsi apposta, capito? Nel senso che poi dopo però quando magari c'è la seratina o la l'uscitina, tu tiri fuori l'asso nella manica e ti trasformi. Vabbè, andiamo avanti. Cioè, meglio, capito? La surprise dopo che la delusione prima.
1: Okay.
0: Gianni dice: io dopo 20 anni di matrimonio non trovo più nemmeno me stesso allo specchio la mattina, altro che riconoscere mia moglie. E Roberta invece conclude con: secondo me il problema non era il trucco, il problema è che lui pensava di sposare un filtro di Instagram. Brava Roberta, è questo il problema. Che non capite che siamo reali, siamo fatti di imperfezioni.
1: Io quasi quasi li abolirei questi filtri.
2: E la vita ti ha tenuto tempo e...
3: con suo amico in una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:31 minutos.
2: Sono le 7:31 minuti. Radio
3: Cali. Buongiorno dalla redazione. I servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, lo afferma il Dipartimento di Giustizia americano. Alta tensione intanto NATO-Russia nei cieli del Baltico dopo che due caccia italiani hanno abbattuto un drone russo che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere. Vergognoso, commenta il governo di Madrid. Via libera del Senato al testo della nuova legge elettorale. Hanno votato a favore 113 senatori, mentre 71 sono stati contrari. Protesta delle opposizioni poco prima dell'approvazione della legge. Dalle modifiche, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta firme. Il governo è al lavoro intanto sul dossier ex Ilva. Palazzo Chigi oggi è in programma. Prima un incontro tra esecutivo e sindacati in Metalmeccanici, poi il Consiglio dei Ministri. Dopo la conferma dei giudici milanesi per lo stop dell'area a caldo entro la fine d'ottobre, le procedure di spegnimento dell'acciaieria di Taranto potrebbero essere avviate oggi stesso. Calcio: Fiorentina e Genoa avanzano agli ottavi di finale di Coppa Italia dopo aver eliminato Sutirol e Pisa. Il Bologna cambia allenatore e salta la panchina di Tedesco, pronto Palladino. Oggi l'Europa League per il Milan che sfida il Benfica. È tutto, a più tardi.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: Un viaggio nel 1984 con Fabio Concato. Tienimi dentro te.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La nostra Ceci oggi, in questo mercoledì insieme al comedy, ci porta tra poco a fare un safari.
2: Hai visto che oggi mi sono tutta cotonata ai capelli? Io sembro una leonessa.
1: Ma tu sei sempre molto aggrrr, un po' così.
2: Aggressivo.
1: L'altro giorno sembravi quella delle gocciole, con questa tutina tutta panterata, tigrata.
2: Arroar.
1: Sì, sì, sì. Va bene, quindi tra poco andiamo in Africa. A fare che? Non lo so.
3: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta. Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Por fin, ¿ya conoces el nuevo centro comercial La Gran Manzana?
5: Ya abierto de lunes a domingo para ofrecerte lo mejor. Más de 25 tiendas de ropa, complementos, peluquerías, gimnasio, hipermercado, boleras y librería.
4: Disfruta de la más variada oferta gastronómica con 15 tipos de restaurantes temáticos diferentes.
5: Todo pensado para tu comodidad con más de 1000 plazas de aparcamiento gratuito. Y muy pronto también cines Odeón.
4: Te esperamos en Las Chafiras, carretera de subida a San Miguel de Abona.
5: Infórmate en ccgranmanzana.com.
4: Todo lo que quieras está ahora más cerca.
6: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: famoso Parco Kruger.
1: Che bello.
0: Ma tu l'hai mai fatto un safari?
1: No, oddio, la giungla del traffico tutti i giorni. Vabbè, ma no, quello vero so. No, quello vero no, bello, bellissimo. Sono stata in qualche parco, purtroppo, cioè ripensarci, ero più giovane, non lo farei adesso, quelli finti, ok? Parchi naturali dove gli animali però sono in cattività, no, non l'ho mai visto dal vivo tutto ciò.
0: Allora, vi racconto come funziona un giorno tipo di safari. Uno si sveglia alle 5 del mattino, quando i leoni sono ancora attivi, ci si sale su una Jeep 4x4 e ovviamente di solito sono aperte, e con tettuccio sollevabile, e si sta in giro per 4-5 ore a caccia dei Big Five, che sarebbe leone, leopardo, elefante, rinoceronte e anche il bufalo.
1: Big Five, bufalo, leone, rinoceronte, elefante
0: e leopardo.
1: Leone
0: e leopardo, ok? Allora, però qua scatta il dramma, il dilemma. Nei parchi c'è una regola d'oro e ferrea: mai scendere dalla Jeep. Capito? Gli animali vedono la vettura come un unico grande blocco innocuo. Se tu scendi, ti trasformi all'istante in uno snack su due gambe. Quindi, se ti scappa da morire, la guida fa il check predatori, fa scendere solo te sul lato posteriore del veicolo e ti fa fare la plim plim contro la ruota posteriore.
1: Ma pensate.
0: Praticamente è un'esperienza ad alto tasso.
1: Cioè, quindi fai la pipì mentre lui va, così.
0: Eh sì, ma te devi proprio sbrigare.
1: Ho capito, ma se siamo donne, cosa faccio io? Mi metto a così, col culo a poppa, a fare la pipì.
0: Allora, tra l'altro, cara mia, c'è una mia amica che mi ha detto che lei riesce a farla in macchina senza sporcarsi.
1: No,
0: perché
1: vabbè,
0: ci sono dei tutorial dove ti insegnano come farla.
1: Vabbè, allora, se non entriamo nel dettaglio, nel becero, esistono anche degli arnesi, lo sai, per farla in piedi.
0: Sì.
1: Ma ne parliamo da fuori onda.
0: Sì.
1: Comunque siamo andati a fare il safari in tutte wild.
0: Infatti. Però dai, diciamo che ci sono anche dei lati buoni, no? Sul fare il safari, quindi tramonti mozzafiato e la sensazione di stare dentro un documentario. I contro: la polvere che ti entra persino nei pensieri, la sveglia ad orari punitivi e la costante ansia da vescica piena.
1: Soprattutto, non tanto per il leone quanto per la vescica.

0: 16 settembre 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda San Cornelio e San Cipriano. La luna è crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: a ben condire l'insalata ci vuole un avaro per l'aceto, un giusto per il sale e uno strambo per l'olio. E si celebra la giornata internazionale sulla protezione della fascia di ozono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1857 a Boston si depositava One Horse Open Sleigh, la canzone nata per la festa del ringraziamento, poi diventata celebre come Jingle Bells. Nel 1904 iniziava il primo sciopero generale dei lavoratori italiani, indetto a sostegno dei minatori siciliani e sardi, la cui protesta contro la riduzione della pausa mensa era stata sedata nel sangue. Nel 1920 il cantante Enrico Caruso concludeva la 3 giorni di registrazioni nello studio Victor del New Jersey, sarebbe stata la sua ultima incisione fonografica. Nel 1947, con il primo episodio dal titolo Fast and Furious, facevano il loro debutto Willy il Coyote e l'imprendibile Bip Bip. E 70 anni fa, nel 1956, entrava in commercio il Play-Doh, il materiale plastico modellabile per il gioco dei bambini. Nel 1962 a Sestri Ponente veniva varato il transatlantico Michelangelo. Lungo 275 metri trasportava 1775 passeggeri e 720 persone di equipaggio. Nel 1987 si firmava a Montreal il protocollo per la tutela dello strato di ozono della Terra con l'abolizione dei clorofluorocarburi responsabili del suo assottigliamento. Nel 1992 le autorità britanniche approvavano l'uscita della sterlina dal sistema monetario europeo. Nel 2000 la prima medaglia italiana alle Olimpiadi di Sydney era d'argento e veniva conquistata da Massimiliano Rosolino nei 400 metri stile libero di nuoto. Nel 2003 la 18enne Francesca Chillemi vinceva l'annuale concorso di Miss Italia e 10 anni fa, nel 2016, moriva a 95enne a Roma Carlo Azeglio Ciampi, era stato il 10° presidente della Repubblica Italiana. Sono nati il 16 settembre, nel 1844 il pasticcere e inventore del Pandoro Domenico Melegatti, gli illusionisti Tony Binarelli nel 1940 e David Copperfield nel 1956, nel 1959 il cabarettista e cantante Federico Salvatore e nel 1961 il giornalista Alessandro Cecchi Paone. Sono nati oggi anche il cantante Richard Marx nel 1963, il musicista e arrangiatore Roy Paci nel 1969, l'attrice e conduttrice radio TV Elena Di Cioccio nel 1974 e il cantante Nick Jonas, nato in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 16 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Calima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
2: Calima, rebobinas el tiempo.
3: Viajamos en el tiempo hasta 1975 con Patti LaBelle, Lady Marmalade.

0: pari con la nostra Ceci, abbiamo incontrato i top 5, cioè il leone, il rinoceronte, l'elefante, non me li dire, li voglio indovinare, il leopardo e ne manca uno, il bufalo.
1: Bravissima, le sa tutte.
0: E abbiamo scoperto che non bisogna mai scendere dalla Jeep e che addirittura si fa la pipì contro la ruota posteriore. Non ho capito bene, non voglio entrare nel dettaglio.
1: Tocca sbrigarsi.
0: Andiamo ai messaggi,
1: ragazzi. Allora, Matteo dice: ragazzi, safari in Tanzania, dopo 2 ore di buche mi scappa un idrante, la guida mi fa fare la pipì dietro la ruota della Jeep. Mentre ero lì a 10 metri ho visto 2 occhi gialli che mi fissavano. Penso di aver fatto il record mondiale di velocità.
0: No, lì oltre la pipì fai anche qualcos'altro subito lì sul posto.
1: Sì. Invece c'è Claudia che dice: contro del safari, le scimmie negli logge. Un babbuino è entrato dalla finestra della nostra camera e mi ha rubato un pacco di biscotti
0: negli alloggi. Le scimmie negli alloggi, sì, sì, lo fanno che rubano cose, sì.
1: Invece c'è Luca che dice: esperienza bellissima, ma la mia ragazza ha voluto fare il safari con l'outfit esploratrice di moda. Vestito beige, cappellino e sandali. Al secondo chilometro di polvere rossa sembrava una statua di terracotta.
0: Posso dire, le sta bene, tiè. Radio Kalima.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
4: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
3: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
4: Así la quiero yo.
3: Una bandera.
4: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
3: Islas Iguales.
5: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
6: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite. Llegando más lejos.
7: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Kalima.
8: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
7: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
8: Cerca Radio Kalima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: Continua il nostro Comedy Radio Show in questo mercoledì insieme anche alla nostra Cecilia, tra poco con hashtag flop and roll. Torna il meglio del peggio dal mondo del web. Ceci, preparati.
1: Va bene.
0: Mi dispiace per te, mi dispiace per voi. Tornano le battute brutte.
1: Ma quelle brutte brutte?
0: Brutte bruttissime.
2: Kalima!

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:31 minutos.
2: Sono le 8:31 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. Il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi con una serie di omicidi mirati in determinati paesi dell'Unione Europea e negli Stati Uniti. A renderlo noto è il Dipartimento di Giustizia americano che annuncia l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Rischio terrorismo è il commento del Viminale che giustifica così la scelta. Nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza, dice il ministro Tajani. E di 3 morti il bilancio di un incidente aereo avvenuto a Los Angeles, dove un elicottero della NBC è precipitato vicino al luogo in cui si è verificato un incidente mortale che aveva coinvolto un autobus. Il velivolo è precipitato nel parcheggio di un deposito a Chatsworth, un quartiere residenziale nella San Fernando Valley. Operazione della polizia di Ravenna che da questa mattina ha messo nel mirino alcuni medici che rilasciavano certificazioni false destinate a impedire il trattamento di cittadini stranieri irregolari presso i centri di permanenza per i rimpatri. L'attività giudiziaria interesserà oltre 20 professionisti. Calcio: dopo un solo punto raccolto nelle prime 4 giornate, il Bologna va verso il cambio di panchina. Vicino all'esonero per Domenico Tedesco, al suo posto arriverà Palladino, che ha trovato l'accordo per la risoluzione con l'Atalanta. È tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, siete piuttosto spericolati e impavidi ultimamente. Cercate di sfruttare al meglio queste vostre qualità sia in amore che nel lavoro per raggiungere ciò che desiderate. Toro, in amore occorre fare attenzione alla gelosia. Ogni tanto dovreste fermarvi e ragionare, invece che parlare o agire d'impulso. Nel lavoro avrete la possibilità di raggiungere un obiettivo importante grazie al lavoro di squadra. Gemelli, per i sentimenti le nuove storie sono promettenti. Dovrete però approfondire al meglio tutto. Nel lavoro, dopo un periodo piuttosto controverso, ora è una fase di grande fiducia ed espansione. Cancro, in amore c'è la voglia di tornare protagonisti. Se non siete riusciti a risolvere una crisi adesso, dovrete fare una scelta. A livello lavorativo, cercate di non agitarvi inutilmente. Leone, nel lavoro può essere il momento giusto per farsi venire in mente qualcosa di buono. In amore siate più equilibrati, ci sono delle scelte da fare. Potrete fare qualcosa di diverso rispetto al passato. Vergine, sul fronte dei sentimenti è una giornata che può portare maggiore serietà. Nel complesso è meglio evitare incidenti diplomatici. Nel lavoro è una giornata piena di piccoli ostacoli che dovrete affrontare con lucidità. Bilancia, la vostra determinazione sarà al massimo oggi, ma voi evitate di imporre le vostre idee agli altri. Ascoltare con attenzione sarà invece la chiave per evitare conflitti e magari ottenere proprio ciò che volete. Scorpione, per i sentimenti è un momento piuttosto confuso, ma avrete finalmente le idee chiare su alcuni aspetti della vostra relazione. Nel lavoro il cielo è interessante per fare il punto della situazione e magari voltare pagina. Sagittario, la vostra mente sarà vivace e pronta ad esplorare nuove idee. Tuttavia, cercate di non disperdere la vostra energia in tanti progetti contemporaneamente. Fate una lista delle priorità e cominciate dal punto 1. Capricorno, a livello sentimentale è meglio evitare rapporti con persone già impegnate. A livello lavorativo, invece, è un periodo ancora complicato, ma non per questo improduttivo. Acquario, sentirete oggi un forte desiderio di sicurezza e stabilità. Le stelle vi aiutano a prendere decisioni sagge riguardo alle vostre finanze o alla gestione delle risorse energetiche e di tempo. Pesci, per i sentimenti c'è una certa stanchezza. Questa non è la giornata migliore per mettersi a litigare. Buon momento invece nel lavoro, ma se vi mettete a discutere con tutti, finirete per ritrovarvi esausti, inutilmente. Oggi vi saluto con le parole di Susanna Tamaro. Solo il dolore fa crescere, ma il dolore va preso di petto. Chi si svincola o si compiange è destinato a perdere. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Calima.

0: un successo del 1990 con Fabrizio De André, Don Raffaele.
1: Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi sento papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e beviamo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele.

che se il fattore 3 vuole da spremuto o vuole tuo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta che ciccire nella compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta di ciccire nella compagna di cella precisa mamma.

scala l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà? Chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Meno male che io metto sempre le mani avanti. Tornano le battute brutte, il meglio del peggio dal mondo del web, hashtag flop and roll. Battute insomma fatte non da me, non è farina del mio sacco.
2: Aspetta, mi metto seduta perché io quando mi racconti queste cose inorridisco.
1: Allora, nostro figlio mi ha chiesto come è nato e lei risponde: è ancora troppo piccolo, raccontagli della cicogna. Poco dopo: tua madre è stata a letto con una cicogna.
2: Mamma mia, avevi detto meno male che mi sono messa seduta.
1: Come vorrei che potessi parlare, dice un padroncino al suo cane. E un padrone al suo cane. Il cane risponde: tua moglie ti mette le corna. Come, scusa? No, niente, bau bau.
2: Ecco.
1: Chissà cosa cioè chissà se gli animali potessero parlare.
2: No,
1: cosa
2: è
1: direbbero?
2: Successo i pappagalli, no?
1: Ah beh sì,
2: che tramite dei pappagalli un uomo ha scoperto che la moglie lo tradiva, no?
1: È vero, è una storia sentita più volte, sì. Anche perché il pappagallo poi assimila e quindi sì, anche gente arrestata per colpa di pappagalli che come degli intercettatori ripetevano cose che non dovevano dire. Comunque continuiamo con: facciamo l'amore? Ma sei così disperato? Beh, se no mica chiedevo a te scusa. Questa è carina. Sì, questa sì, è carina. Sì. E poi abbiamo, in conclusione, mi parli dei suoi problemi. Il dottore, lo psicologo, al paziente. E il paziente dice: spesso sono giù. E cosa fa quando è giù? Beh, in genere il citofono e mi faccio aprire, ma lei non mi sente mai. Fine.
2: Ah, ecco.
1: Avevo detto che erano brutte.
2: Non so da chi era il problema, del paziente o dello psichiatra?

0: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saberes desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
1: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vida a los menores.
2: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
3: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
4: Aperto da lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
3: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
4: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
3: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
4: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
3: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
4: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: E giunge al termine anche questo mercoledì insieme qui al Comedy Radio Show. Possiamo dire se sì che siamo al giro di boa? No, forse domani il giro
1: a
0: di
1: metà,
0: boa?
1: Siamo
0: domani,
1: a metà, dai,
0: domani
1: a metà.
0: Il giro di boa, perché ci siamo anche sabato. Quindi domani giovedì un'altra puntata del Comedy insieme alla nostra Cecilia Pedrosa Hermosa Briosa
1: e nostra Alessandra stupenda, maravigliosa e muy guapa.
0: Domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Besos.

0: Bentrovati, buon mercoledì 16 settembre con il GR delle buone notizie. C'è un collegamento diretto che va dai difetti nell'antenna delle cellule, un piccolo organello chiamato ciglio primario che serve a captare segnali esterni, ai difetti cardiaci congeniti che colpiscono circa 2 neonati su 100 a livello globale. L'ha scoperto lo studio dell'Università di Copenaghen pubblicato sulla rivista PLOS Biology. Le proteine che compongono l'antenna svolgono infatti un ruolo chiave nella formazione del cuore, indicando alle staminali quando e come trasformarsi in cellule del muscolo cardiaco, ma se alterate possono dare origine a cardiopatie congenite. La scoperta apre la strada a terapie più efficaci e mirate. 7 nuove specie di rane e diamante del Madagascar sono state scoperte combinando ricerche sul campo con l'analisi del DNA di esemplari conservati nelle collezioni museali. I loro identikit pubblicati sulla rivista Vertebrate Zoology dai ricercatori dell'Università di Copenaghen dimostrano che questo gruppo di anfibi, tra i più misteriosi ed elusivi dell'isola, è maggiormente diversificato rispetto a quanto ipotizzato finora. Nasce una nuova orchestra swing italiana, The Italian Society, progetto del produttore e compositore Diego Bongiorno. Il gruppo riunisce circa 25 musicisti e 3 voci soliste che si alternano al microfono con uno stile ispirato ai cantanti confidenziali del Rat Pack. È appena uscito il singolo d'esordio We Are Italians. Per il lancio sono stati coinvolti 2 ospiti di rilievo: Saturnino al basso e sassofonista e cantante britannico Ray Gelato, figura nota nello swing internazionale. Whitney Houston entra nel mondo delle Barbie con una bambola ispirata al look di I Wanna Dance With Somebody. Indossa un abito viola con orecchini, tacchi colorati e un microfono col suo supporto. Alla realizzazione ha collaborato Pat Houston, cognata della cantante responsabile della sua eredità, insieme al team creativo di Mattel per celebrare lo stile iconico di Whitney. La bambola è stata presentata ad Atlanta durante la 5ª edizione della Legacy of Love Gala, organizzata dalla Whitney Houston Legacy Foundation per celebrare ogni anno la nascita della cantante. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima.
2: Calima Noticias.
3: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al 30° minuto di ogni ora una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
4: Conecta con la musica che más te gusta.
5: Rebobinas el tiempo.
6: Uno de los grandes éxitos de 1985, con Eros Ramazzotti, una historia importante.

0: En Canarias.
1: Es la hora 9:32 minutos.
2: Sono le 9:32 minuti. Radio Cali.
3: Bentrovati dalla redazione. Un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione da Strasburgo. La velocità del cambiamento è incredibile, ha detto von der Leyen, secondo la quale lo Stato della nostra Unione è più forte che mai. Un drone russo ha colpito intanto un autobus di linea Nikopol, provocando 5 morti e 7 feriti, lo riportano i media ucraini, riferendo anche di un attacco russo a infrastrutture energetiche. Mentre prosegue l'alta tensione NATO-Russia dopo che due caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. Ed almeno 11 morti, il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini. L'edificio aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani. Maxi Blitz dei carabinieri questa mattina all'alba nel rione tra e nei quartieri Pianura e Fuori Grotta a Napoli nei confronti di 31 persone ritenute indiziate di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l'organizzazione camorristica Petrone Puccinelli. Calcio ultime ore come allenatore del Bologna per Domenico Tedesco, arrivato nella mattinata a Casteldebole. Il club formalizzerà l'esonero e poi affiderà la squadra Raffaele Palladino, che ha trovato l'accordo per la risoluzione del contratto con l'Atalanta. È tutto, a più tardi.
0: Radio Calima.
4: Riavvo-

0: trovi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite. Llegando más lejos.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung OLG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Buongiorno da Marcello Salis. La Consejería de Educación de las Isole Canarie ha confermato per questo mercoledì 16 settembre la regolare ripresa delle lezioni in presenza in tutti i centri educativi dell'arcipelago, dopo la sospensione temporanea dovuta all'ondata di calore intenso. I presidi manterranno comunque misure preventive flessibili e potranno modificare gli orari di uscita degli studenti qualora le temperature lo rendessero necessario. Il governo delle Canarie ha ufficialmente abbassato lo stato di emergenza a livello di preallerta per le alte temperature su gran parte del territorio regionale, sebbene l'Agenzia Statale di Meteorologia mantenga ancora attive alcune segnalazioni per i 34 gradi in aree specifiche delle isole orientali e meridionali. Parte oggi, mercoledì 16 settembre, la campagna di vendita dei viaggi del programma turistico Inserso per la stagione 2026 e 2027 nelle isole, permettendo agli utenti preferenti di effettuare le prime prenotazioni agevolate verso le località continentali e insulari. Nel frattempo, la Brigata Canarias 16 ha completato il suo dispiegamento addestrativo nell'isola di El Hierro, conducendo attività operative volte a migliorare la conoscenza del terreno e la prontezza tattica delle unità in ambienti geografici complessi. Nello sport, un'analisi economica ha rivelato che l'ultima edizione della corsa The North Face Transgran Canaria 2026 ha generato un impatto pubblicitario record pari a 60 milioni e 870 mila euro, consolidando l'isola di Gran Canaria come destinazione di riferimento mondiale per il turismo attivo. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Galì! Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione. We'll be right back.

Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è mercoledì 16 di settembre. Il mercoledì è un po' quel giorno di mezzo della settimana che non è né carne né pesce, però domani sarà giovedì e questa cosa ci incentiva. Ciao a tutti, sono Francesca Romana Macri e diamo il via a questo nuovo appuntamento interamente dedicato all'Italia, al nostro bel paese. Non a caso noi ci chiamiamo Verdi, Bianchi e Rossi. Ci sarà Cecilia con noi che porta un po' una ventata di Spagna qui in Italia e partiamo da un proverbio oggi, perché avete mai preso una cantonata? Immagino di sì, succede a tutti. Oppure quante volte avete detto in bocca al lupo? Scopriamo l'origine di questi proverbi e poi andiamo in tavola per parlare di quello che viene definito anche il nettare degli dèi. Veniva definito il nettare degli dèi. Parleremo di vino e di uva, poi come sempre l'appuntamento con l'agenda, le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 16 settembre, quindi siamo pronti a partire qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: diamo il via a un nuovo appuntamento insieme mercoledì 16 settembre. Questo è il suono di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, sono Francesca Romana Macri e do il bentornato a colei che porta il sole, a colei che porta un po' di Spagna.
1: Olè!
0: Qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao Ceci.
1: Ciao cara Francesca.
0: Partiamo subito con le date, quindi un po' di agenda, anche parte del cuore pulsante del nostro programma, quindi vediamo cosa è successo nella storia d'Italia in questo 16 settembre.
1: 1904, in Italia inizia il primo sciopero generale che durerà fino al 21 settembre, innescato dalla strage dei minatori sardi il 4 settembre ad opera dei carabinieri. 1985, attentato al Café de Paris di via Veneto a Roma. 2005 viene arrestato a Napoli il boss Paolo Di Lauro.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi, Ceci? Abbiamo un po' di festeggiati.
1: Sì, Elena Maria Ida di Cioccio, attrice di giochi, conduttrice televisiva e anche radiofonica. Anche auguri a Alessandro Cecchi Paone e a livello internazionale facciamo gli auguri anche al re della salsa ed ex di Jennifer Lopez, Marc Anthony. E anche ricordiamo chi concepiva il blues come costante di vita, ossia B.B. King.
0: Passiamo invece adesso agli onomastici, perché l'onomastico è qualcosa che non va sottovalutato e abbiamo dei santi da festeggiare oggi.
1: Facciamo tanti auguri a Santa Eufemia e infatti il proverbio dice: per Santa Eufemia comincia la vendemmia, e noi facciamo un brindisi agli ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: ci sono i vostri messaggi che arrivano, sono tanti, noi li scegliamo, noi vi leggiamo, dico noi perché sono io Francesca Romana, ma c'è anche la nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao cara.
0: E oggi abbiamo scelto i messaggi di Valeria
1: e anche di Dario,
0: che allora, salutiamo.
1: Sì. Valeria dice: ho ballato fino a consumare le prime scarpe di salsa con il brano Nome Ames, interpretato da Jennifer Lopez e Marc Anthony, quando insomma ancora erano belli innamorati.
0: Erano una bella coppia. Però posso dire, Jennifer Lopez è bella sì accanto praticamente a chiunque, ma da sola splendida, di una luce tutta sua.
1: Anche perché Marc Anthony sarà molto bravo, però insomma è tanto bellino a gusto mio, eh? Invece Dario dice: il 16 settembre 1925 nasceva B.B. King e anche mia nonna Assuntina, immortali tutte e due nei miei ricordi.
0: E noi li ricordiamo, sia B.B. King che nonna Assuntina, e soprattutto mandiamo un bacio enorme a ricordo di nonna Assuntina, a Verdi Bianchi e Rossi.

0: sale.
1: È il suono del mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi, quando, dopo l'agenda, arrivati a questo punto, il mercoledì abbiamo un appuntamento con i proverbi e con i modi di dire. Con noi ci sarà Cecilia e tutti purtroppo abbiamo preso una cantonata, sottolineo cantonata, nella vita. Oppure tanti abbiamo ricevuto, spero tanti, in bocca al lupo. Sono questi i proverbi e i modi di dire all'italiana di cui parliamo tra pochissimo, perché hanno delle origini e delle leggende dietro di sé molto interessanti. Tutto questo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
2: Verdi, Bianchi e Rossi. Verdi, Bianchi e Rossi. Tutti i colori dell'Italia.
3: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
4: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
5: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
6: Aperto da lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
5: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
6: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
5: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
6: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
5: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
7: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
8: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app

0: mercoledì c'è un appuntamento che torna qui a Verdi Bianchi e Rossi, perché andiamo per frasi fatte e modi di dire che a noi italiani piacciono veramente tantissimo. Do il bentornato alla nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: Ti porti un po' una ventata di Spagna qui nel nostro programma, insomma, in cui siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi, però tu sei verde, bianca, rossa e gialla.
1: Esatto.
0: Perché appunto la bandiera della Spagna è rosso e giallo, noi rosso già ce l'abbiamo nella bandiera italiana, e quindi vabbè, arriviamo al succo e al dunque. Mi sono un po'
1: infatti
0: persa.
1: Questa volta io sono pronta, perché siccome qualche volta mi hai detto ma come si direbbe questo modo di dire in spagnolo, ve lo dirò tra poco. Allora, vi siete mai chiesti da dove arriva l'espressione prendere una cantonata?
0: Il cantone era un angolo, giusto? Io mi ricordo,
1: esatto,
0: che da piccola giocavo ai quattro cantoni, che era un gioco dove all'interno di una stanza c'erano quattro angoli e ti dovevi tipo scambiare di posto con gli amichetti.
1: Allora, tutti la usiamo quando facciamo uno sbaglio grosso. Ebbene, la cantonata era l'angolo di un palazzo ai tempi delle carrozze con i cavalli. Un cocchiere poco attento rischiava di stringere troppo la curva e finire con le ruote direttamente contro lo spigolo in pietra del palazzo, quindi la cantonata appunto.
0: Chi è che non ha preso una bella cantonata nella vita?
1: Ma sai invece come si dice in spagnolo?
0: Come?
1: Meter la pata.
0: Ok, è abbastanza diverso.
1: Sì, però quello è il senso.
0: Sì, significa dello stesso, sì.
1: Esatto.
0: Perché poi tra italiano e spagnolo abbiamo, a parte molte parole che si somigliano, ma anche molti modi di dire che sono simili.
1: E che dire di in bocca al lupo? Sai da dove proviene questo detto, cara Francesca?
0: Non dalla fiaba di
1: Cappuccetto Rosso?
0: Cappuccetto Rosso, non da lì, immagino.
1: No. Nasce come augurio di protezione dei cacciatori, ma per i lupacchiotti la bocca della mamma è il posto più sicuro del mondo per essere trasportati.
0: Allora in bocca al lupo a tutti, così in generale.
1: E non prendete una cantonata!
2: Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:30 minutos.
2: Son las 10:30 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Salito 12 il bilancio delle vittime del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. A riferirlo è la protezione civile palestinese. L'edificio aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani. È un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. La velocità del cambiamento è incredibile, ha detto von der Leyen, che annuncia anche un dialogo aperto sull'intelligenza artificiale. Il governo potrebbe tornare già oggi sul taglio delle accise carburanti vista la scadenza dello sconto prevista per domani. Probabile una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito. Proseguono le indagini per fare chiarezza su quanto avvenuto lunedì scorso a Roma nel centrale Rione Prati, dove da una finestra è stato sparato un colpo con un'arma d'aria compressa che ha ferito un braccio la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano. Nei giorni precedenti altre 6 persone sarebbero state prese di mira nella stessa zona. Calcio ufficiale, il cambio sulla panchina del Bologna: esonerato Domenico Tedesco, al suo posto arriva Raffaele Palladino, che questa mattina dirige l'allenamento della squadra. Per lui un contratto fino al giugno 2029. È tutto, a più tardi.
4: Radio Calima. L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, siete piuttosto spericolati e impavidi ultimamente. Cercate di sfruttare al meglio queste vostre qualità sia in amore che nel lavoro per raggiungere ciò che desiderate. Toro, in amore occorre fare attenzione alla gelosia. Ogni tanto dovreste fermarvi e ragionare, invece che parlare o agire d'impulso. Nel lavoro avrete la possibilità di raggiungere un obiettivo importante grazie al lavoro di squadra. Gemelli, per i sentimenti le nuove storie sono promettenti. Dovrete però approfondire al meglio tutto. Nel lavoro, dopo un periodo piuttosto controverso, ora è una fase di grande fiducia ed espansione. Cancro, in amore c'è la voglia di tornare protagonisti. Se non siete riusciti a risolvere una crisi adesso, dovrete fare una scelta. A livello lavorativo, cercate di non agitarvi inutilmente. Leone, nel lavoro può essere il momento giusto per farsi venire in mente qualcosa di buono. In amore siate più equilibrati, ci sono delle scelte da fare. Potrete fare qualcosa di diverso rispetto al passato. Vergine, sul fronte dei sentimenti è una giornata che può portare maggiore serietà. Nel complesso è meglio evitare incidenti diplomatici. Nel lavoro è una giornata piena di piccoli ostacoli che dovrete affrontare con lucidità. Bilancia, la vostra determinazione sarà al massimo oggi, ma voi evitate di imporre le vostre idee agli altri. Ascoltare con attenzione sarà invece la chiave per evitare conflitti e magari ottenere proprio ciò che volete. Scorpione, per i sentimenti è un momento piuttosto confuso, ma avrete finalmente le idee chiare su alcuni aspetti della vostra relazione. Nel lavoro il cielo è interessante per fare il punto della situazione e magari voltare pagina. Sagittario, la vostra mente sarà vivace e pronta ad esplorare nuove idee. Tuttavia, cercate di non disperdere la vostra energia in tanti progetti contemporaneamente. Fate una lista delle priorità e cominciate dal punto 1. Capricorno, a livello sentimentale è meglio evitare rapporti con persone già impegnate. A livello lavorativo, invece, è un periodo ancora complicato, ma non per questo improduttivo. Acquario, sentirete oggi un forte desiderio di sicurezza e stabilità. Le stelle vi aiutano a prendere decisioni sagge riguardo alle vostre finanze o alla gestione delle risorse energetiche e di tempo. Pesci, per i sentimenti c'è una certa stanchezza. Questa non è la giornata migliore per mettersi a litigare. Buon momento invece nel lavoro, ma se vi mettete a discutere con tutti, finirete per ritrovarvi esausti, inutilmente. Oggi vi saluto con le parole di Susanna Tamaro. Solo il dolore fa crescere, ma il dolore va preso di petto. Chi si svincola o si compiange è destinato a perdere. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e alla Spalmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio!

0: po' tra l'Italia e la Spagna, perché abbiamo visto un po' di proverbi e come si dicono in entrambe le lingue. Speriamo che nessuno di voi questo mercoledì abbia preso una cantonata, però appunto abbiamo dato l'in bocca al lupo a tutti in generale. Con noi c'è Cecilia, ciao Ceci.
1: Ciao Franci.
0: E ci sono arrivati tanti messaggi su questi proverbi: prendere una cantonata e in bocca al lupo.
1: Sì, ma soprattutto c'è chi ci racconta i propri proverbi, insomma, di ogni regione, ogni posto. Matteo dice: qui da noi si dice sempre far venire il latte alle ginocchia.
0: Come no?
1: Quando qualcosa è noiosissima. Ma che c'entrano le ginocchia? Beh, Matteo, se non erro, deriva dai vecchi contadini che mungevano a mano e ci mettevano così tanto che il secchio si riempiva fino alle ginocchia.
0: Hai capito? Non la sapevo questa.
1: Hai visto? Mo la sai.
0: Cosa ci insegna la nostra Cecilia?
1: Invece Chiara dice: mia nonna diceva sempre sei un tipo di manica larga quando facevo i regali. Beh, adoro queste chicche.
0: Un po' come le mani bucate, più o meno.
1: Ma
0: il senso
1: sì,
0: è quello, cioè nel senso che non diamo troppo, non poniamo troppa attenzione ai soldi che andiamo a spendere, ma quando vogliamo fare un regalo oppure quando vogliamo spendere dei soldi siamo di manica larga.
1: Invece Roberto, guarda, questa io non la sapevo, ci dice: da me si dice fare una figura da cioccolataio. Ancora mi fa ridere se ci penso.
0: Che fanno i cioccolatai?
1: Ma sembra che è un modo dolce per dire che si è fatto una brutta figura.
0: Ah, poi

0: c'è una frutta in particolare che nell'antica Grecia veniva chiamata anche il nettare degli dei, cioè non era proprio la frutta, ma poi era ciò che ne derivava da questa frutta. E in Italia abbiamo qualche tacca sulla cintura di esperienza con la bevanda degli dei. Stiamo parlando del vino e dell'uva, perché siamo nella stagione, ormai c'è stata la raccolta dell'uva, ed è di questo che parliamo tra pochissimo qui a Verdi Bianchi e Rossi.
1: Verdi Bianchi e Rossi.
2: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
3: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
4: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Caie Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico è sempre in forma.
5: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: Siamo nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati Doyle, ben ritrovato anche la nostra Cecilia. Ciao Ceci.
1: Ciao cara Francesca, quanto mi piace stare qui con te, guarda.
0: Anche a me, tanto. Sì. E quanto mi piace anche parlare assieme a te di cibo, perché oggi vediamo un frutto veramente che veniva definito degli dèi, come degli dèi veniva definito anche il vino.
1: Esatto, perché settembre è il mese della vendemmia, delle colline che cambiano colore e dell'uva matura tra i filari. Un frutto antico che rappresenta uno dei pilastri, pensa, dell'identità italiana nel mondo. L'Italia è infatti stabilmente ai vertici mondiali per produzione e esportazione di vino.
0: Sì, abbiamo tantissime regioni, la Sardegna, la Campania, la Calabria, la Puglia.
1: Infatti tra i vini che più piacciono nel mondo, come non nominare il Prosecco, diventato un vero e proprio fenomeno di costume globale, fino ai grandi classici come ad esempio il Chianti, il Barolo, il Brunello di Montalcino e il Pinot Grigio, tra i più richiesti ed emulati all'estero. E io qua apro una piccola parentesi, Francesca.
0: Io non sono una grande esperta di vini,
1: Ad esempio in Spagna piace moltissimo il Lambrusco perché è dolce.
0: Io ti ripeto, se non sono un'esperta, vi dico soltanto che una volta ho fatto una gaffe con mio padre e gli ho detto: papà, ma quindi se la temperatura è 15 è un vino caldo o è un vino freddo? Questo dà insomma la misura della... invece era il grado alcolico. Ecco. Mi ha detto: non sedere più alla mia tavola. Scherzando,
1: ha cacciato via.
0: Sì.
1: Allora, i dati di vendita rilevano che gli italiani oggi consumano prevalentemente vino bianco, scelto per la sua freschezza e versatilità quotidiana.
0: Sì, anche un po' più leggero rispetto al rosso.
1: Ma sì. Al secondo posto resiste il vino rosso, insostituibile soprattutto durante il periodo più freddo, e poi seguito dal prosecco, che è in fortissima crescita, trainate dal rito dell'aperitivo che ormai fa parte della cultura quotidiana del nostro paese.

questo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Vi ringrazio come sempre, ringrazio Cecilia che è stata con noi oggi e poi insomma, i vostri messaggi sono sempre tantissimi. Sapete come e sapete dove trovarci, quindi buon proseguimento e a domani con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao! Verdi,

0: Jimmy Somerville con Miles Kingston. Io sono già in crisi quando devo parlare in francese, proprio non ci riesco. L'inglese un po' lo mastico, lo spagnolo pure, l'italiano vabbè, ma insomma sul francese proprio grosse problematiche. Buongiorno Barbara, ben arrivata. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Questa è Kalima De Magnana, come tutti i giorni dalle 11 alle ore 13 su Radio Kalima, con la nostra musica, con le nostre notizie. Quali novità oggi abbiamo? Abbiamo un tempo che ci scorre dietro, oppure in qualche modo finalmente è arrivato un po' di fresco?
1: Ma oggi mi sento con questa luce in faccia che mi fa un po' questo effetto Barbara D'Urso nei tempi magici di pomeriggio.
0: C'hai l'effetto D'Urso davanti.
1: Mi spiana la ruga. Un po' Paola Perego, un po'.
0: Vuol dire
1: Barbara
0: che c'è
1: D'Urso.
0: Molta luce in più in questa mattinata, sì. Non c'è più, più il grigiore, va bene.
1: Devo essere sincera, abbiamo avuto la bella notizia alle 8 di ieri sera che hanno riaperto le lezioni, quindi di nuovo cambia, rinnova programmi, perché pensavamo che le scuole fossero chiuse e quindi ricambia
0: programmi.
1: Quindi
0: stamattina scuole aperte, siete tranquilli? I bimbi sono di nuovo a scuola, visto? È durato solo un giorno alla fine tutto questo casino.
1: Esatto, fare programmi perché qua è tutto un'opinione. Comunque non ci lamentiamo, va tutto bene, è tornato un bel cielo color canario. Tra l'altro una piccola chicca meteorologica: io vivo nella parte alta di Coralecco. A Coralecco c'è una cosa molto bella che si chiama il Calderone Hondo, che è questo vulcano, insomma, che domina la parte alta di Coralecco. C'erano le nuvole basse, quindi sembrava che ci fosse il fumo che usciva dal
0: Calderone Hondo. In queste casi, quando
1: molto
0: ci sono
1: bello.
0: Le nuvole basse qui alle Canarie, è sempre uno spettacolo se le guardi poi dall'alto delle nuvole, no? Quindi anche quando sei a Gran Canaria, sei magari nella parte centrale, nella parte alta, vedi questo spettacolo dove tu sei sopra le nuvole, vedi le nuvole sotto di te e tutto il cielo azzurro, e poi magari sotto le nuvole invece è brutto, è occupato, come si dice, la panza de burro, come esatto. Si chiama qui almeno a Gran Canaria. Bene, questa è Kalima De Magnana, si parte, 3, 2, 1, via!

0: Gaia con Bossa Nostra su Radio Calima. Allora, partiamo, siamo pronti?
1: Oggi ti vedo in difficoltà.
0: No, c'ho il fiatone oggi, non so per quale motivo. È come se avessi fatto tipo 7 piani di scale a piedi, ma invece ho preso l'ascensore. Questa è una cosa che è strana, che non si riesce a capire. Sarà la vecchiaia, che ti devo dire? No. Comunque, a parte tutto, siamo pronti per partire con la prima notizia di oggi. Dove andiamo a regalarci una buona notizia oggi? Dai,
1: andiamo in tribunale, ma in realtà andiamo in tribunale per una buona, buona notizia.
0: No,
1: perché...
0: ma hai mai spaventato? Andiamo in tribunale? No, anche no.
1: No, andiamo in tribunale perché il governo delle Canarie ha approvato in maniera definitiva quello che è l'introduzione definitiva della figura del facilitador judicial, ovvero di questa figura molto interessante che è colui che aiuta le persone con disabilità o gli anziani, insomma coloro che sono più bisognosi, a capirci qualcosa all'interno un po' delle aule giudiziarie, insomma un sostegno utile per coloro che sono davvero davvero in difficoltà. Ma che cosa fanno concretamente costoro? Non sono soltanto dei semplici avvocati. Tu dici, ma scusa, allora che cosa servono gli avvocati? Non sono dei tutori e soprattutto non sono delle persone che decidono al posto di coloro che sono nelle aule giudiziarie. Cioè, per esempio, sono coloro che per esempio possono prendere una comunicazione giudiziaria incomprensibile e aiutare le persone a capire che cosa significano realmente, oppure prepararle prima di una dichiarazione in un'udienza, spiegare come si svolgerà un interrogatorio, insomma affiancare quelle che sono le funzioni appunto di un avvocato, oppure insomma sostanzialmente un facilitatore indirizzato proprio a delle persone più bisognose della norma, specialmente appunto le persone più anziane, appunto quelle con disabilità. È una novità interessante a cui si stava lavorando da parecchio tempo e che appunto è entrata in vigore proprio il 15 di settembre, quindi insomma una bella cosa. Vediamo un po' come funzionerà, sappiamo la lentezza un po' di tutte le aule giudiziarie e speriamo che questo facilitador possa un po' aiutare e coadiuvare un pochino tutti quanti.
0: Speriamo, perché adesso c'è la pubblicità e poi torniamo con la musica su Radio Calima.

0: finire.
1: Non me lo so spiegare, Tiziano Ferro, è un grande pezzo questo, assolutamente, ogni volta che lo ascolto devo dire che mi piace tantissimo, fa parte proprio della prima parte, no? delle canzoni di Tiziano Ferro, che sono anche quelle che sono rimaste le più amate, credo, dal pubblico di Tiziano. Le 11.21 nella nostra giornata qui di Radio Calima, dove andiamo a parare adesso? Sempre nel nostro arcipelago?
2: Sì, sì, sempre nel nostro arcipelago, poi ve lo ricorderò venerdì, insomma è uno degli appuntamenti del weekend, però volevo fare un'anteprima perché andiamo a parlare di un evento che ci sarà ad Arinaga, proprio a Cruce de ad Agüimes, a Cruce de Arinaga nello specifico, dove questo fine settimana c'è un evento che si chiama Grandia Feira de la Celebración, cioè un evento dedicato ai matrimoni, cioè a coloro che ancora hanno voglia di, nonostante tutto
1: di
2: quello
1: sposarsi,
2: che
1: insomma.
2: Di sposarsi, esatto, e insomma sostanzialmente ci sono 66 imprese che arrivano un po' da tutto l'arcipelago che sono che si occupano insomma di tutto l'ambaradan legato agli sposalizi, cioè wedding planners, fiori, fotografia, video, catering, moda, macchiaje, brucheria, insomma tutto l'ambaradan che è legato a tutto il marketing dei matrimoni. Ma il motivo per cui vi sto parlando questo è perché ci sarà praticamente all'interno di questo evento, proprio domenica 20 settembre, cioè una coppia si sposerà davvero, insomma hanno deciso di questa coppia ovviamente che ha organizzato il matrimonio giustamente facendo tutta una serie di sponsorizzazioni, di incroci, di marketing e cose varie, social eccetera eccetera, ha colto l'occasione per autofarsi pubblicità e per utilizzare un po' questo evento come vetrina, insomma viceversa, e ha utilizzato proprio Grandia per utilizzare proprio un momento che in teoria dovrebbe essere intimo e privato per celebrare il proprio matrimonio all'interno del festival, insomma, voglio dire.
1: Non lo so, è una cosa che un po' però mi fa pensare, no? Ma possibile che anche una cosa come può essere un matrimonio, uno può essere d'accordo, può essere non essere d'accordo, perché ormai tante cose, tanto il mondo un po' sta cambiando anche in questo, no? Vediamo come in qualche modo il tasso dei matrimoni stia in generale scendendo. Ma perché trasformare un evento così importante della vita in un'operazione di marketing? Non lo capisco.
2: Allora, io devo essere sincera, un paio di riflessioni sulla questione del matrimonio. Non so se tu hai letto, sentito, insomma, i tuoi algoritmi magari ti portano lontano da quello che sono i feed relativi, i reel relativi al matrimonio dei me contro te, cioè questa coppia diciamo che sono lui e Sofì, che sono gente che ha costruito un impero astronomico legato appunto ai bambini, a tutta una serie di cose che sono dei tormentoni che noi genitori abbiamo vissuto e che adesso che si sono sposati anche loro auguriamo che possano avere tanti figli ai quali i prossimi me contro te logoreranno la vita come hanno fatto loro con noi. Ecco, loro hanno deciso di sposarsi all'interno di un palazzetto invitando, facendo pagare il biglietto ai bambini che sono arrivati in un prezzo che è andato dai 25 euro ai 250 per fare la foto dietro le quinte dei me contro te, per insomma celebrare il matrimonio insieme a loro. Ma il loro trucco sostanzialmente è che loro non sono mai usciti dal loro stesso ruolo, cioè capito? Cioè loro sono nel business da sempre, quindi no, cioè sono talmente dentro il loro ruolo che anche il loro matrimonio, il prossimo evento sarà, cioè capito?
1: Che brutto mondo, che brutto,
2: esatto.
1: Mondo, non mi piace, non mi piace.
2: Neanche a me.

0: incredibile, Barbara. Quanti anni sono ormai che Madonna non riusciva a raggiungere il primo posto nelle classifiche anche in Italia? Perché insomma, la settimana scorsa questo pezzo di Madonna, Danzeteoria, dal suo nuovo album, è esattamente il brano più suonato dalle radio, anche più streamato, eccetera eccetera, quindi ha avuto veramente un grande successo la nostra eroina,
1: tutto contento nel mio Roby che ci aveva visto lungo. Bravo.
0: Insomma, su questo pezzo, quando uscì l'album, ero un po' scettico in generale, perché è un bellissimo album, devo dire, nel suo genere, però ovviamente era un pochettino più difficile di tanti altri album che hanno tantissimi brani che magari sono subito molto più orecchiabili, ma questo subito aveva spiccato su tutti gli altri, perché insomma è particolarmente invitante. Danzeteria, infatti, è numero uno praticamente ovunque in Europa, in Italia, eccetera eccetera. Adesso invece diamo la linea a Roma, ci sono le notizie e noi torniamo subito dopo.
2: Calima de mañana, Calima de mañana,
3: Calima de mañana.
4: En Canarias.
5: Es la hora 11:30 minutos.
6: Sono le 11:30 minuti.
2: Radio Calima.
7: Bentrovati dalla redazione. Oggi la pace è minacciata, lo ha dichiarato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, ricordando quanto visto in Danimarca, Lituania e Polonia. Von der Leyen ha parlato di un attacco condotto con materiale di tipo militare da parte di agenti russi sul territorio europeo. Nuovi attacchi russi si registrano intanto in Ucraina con un drone che ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol, provocando 5 morti e 7 feriti. Colpito dai russi anche il treno passeggeri Kiev Mykolaiv, come hanno riferito su Telegram le ferrovie ucraine. Il governo Meloni e il lavoro sul dossier ex Ilva. In mattinata si è tenuto a Palazzo Chigi l'atteso incontro tra esecutivo e sindacati metalmeccanici, mentre nel pomeriggio una riunione del Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un decreto con nuove misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Violenza sessuale aggravata. Con questa accusa è stato arrestato un custode del parco archeologico di Pompei. I fatti risalgono lo scorso 16 agosto, quando un minorenne presentò una denuncia ai carabinieri. Il custode avrebbe adescato il ragazzo fingendosi una guida turistica. Lo sport e la Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027. Saranno sempre 24 le gare, col ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, mentre sale a 10 il numero delle sprint race, tra cui anche Monaco e Monza. È tutto, a più tardi.

0: sì, qualche canzone toccante, bella, come questa di Mia Martini, Gli uomini non cambiano, che la nostra Barbara si è ascoltata con grande attenzione e emozione, non si è staccata neanche un attimo da questa canzone. Bene, allora invece, visto che ci siamo un attimo così innamorati e persi in queste splendide note, dove andiamo invece a raccontare adesso ai nostri ascoltatori? Ricordiamo sempre che se volete intervenire e in qualche modo scrivere a Radio Calima, potete farlo via WhatsApp al 627 629 553, qui in diretta.
1: Canticchiatelo pure.
0: Canticchiatelo
1: c'è
0: pure.
1: Chi la canticchia e chi mente.
0: 627 629 553, vai.
1: Allora, siamo per le strade della mia cara Coraleco, esattamente nel casco viejo di Coraleco, perché questa settimana, cioè esattamente insomma in questi giorni, arriverà qui a Coraleco Angelo Strisciante, che altro non è che un esponente dei carabinieri di nostri, insomma, di italiani, giustamente, che per un mesetto affiancherà le membri della Guardia Civile, giustamente insomma sono gemellati all'interno dell'operazione Patrullas Mixtas Internazionale, che fa parte del Plan Turismo Seguro del 2024-2027. È un'operazione molto molto interessante, che è già attiva da qualche anno. Sostanzialmente serve a in qualche maniera aiutare i turisti italiani che si trovano qua a Coraleco, insomma, in caso ci fosse bisogno, insomma, ci fosse la sensazione un po' di voglio dire di qualunque cosa, che può essere la denuncia del passaporto perduto, oppure qualunque piccolo incidente, insomma, che possa venire in vacanza. Sicuramente avere a fianco, insomma, un membro delle nostre forze dell'ordine aumenta il senso di sicurezza, insomma, non sicuramente perché la Guardia Civile o la polizia locale manchi un uomo, ma sicuramente la prossimità come dire internazionale della destinazione turistica aiuta il senso di sicurezza. È un'operazione che avviene in molte zone turistiche, in zone vicino agli hotel, in zone, insomma, avviene in diverse zone, non soltanto qui a Coraleco, insomma, è avvenuta già in altri posti, sia alle Canarie sia in tantissime altre
0: destinazioni. Sì, per esempio, so che a Tenerife già da tempo, insomma, c'è comunque una piccola parte dei carabinieri che collaborano appunto con Guardia Civile e con tutte le autorità per dare un supporto, no, a molti italiani.
1: Esatto, cioè può essere appunto assistere un italiano per svolgere denuncia, vittima di un furto, coinvolto in un incidente stradale o testimone di un reato, insomma è sempre magari complicato, soprattutto per quanto riguarda la questione della traduzione, anche se qui è pieno di italiani che basta fermare qualcuno e dire mi aiuti, e in qualche maniera sicuramente c'è solidarietà, però insomma sicuramente questa cosa qua è interessante. Quindi sappiate, cari turisti italiani, guardatevi intorno, se trovate un esponente dei nostri carabinieri potete alzare la manina e chiedere aiuto a lui. Ecco, per un mesetto sarà qui in su e in giù per Coraleco a darci una mano.
0: Bene.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Embrace con Serenamente, canzone che veramente ti mette un po' di serenità, non so, un bel testo, una bella musica. Sai che della puntata di sabato scorso di Toda Kalima, no? il folle programma del sabato mattina insieme agli amici di Toda Canarias, che facciamo appunto dalle 11 alle 13 nel nostro orario, che ci hanno occupato il nostro orario a parte gli scherzi, no, tra le tante cose che sono andate molto bene nel programma, perché dopo noi analizziamo, no, un po' gli ascolti, anche tutto ciò che viene fatto poi a livello social eccetera, c'è stato quel racconto che ho fatto io casualmente del fatto, sì, che proprio la sera prima ero uscito con un nostro amico che è qui in visita alle Canarie e questa storia delle patate, in qualche modo ha avuto un successo incredibile,
1: lo scandalo della patata,
0: lo scandalo della papa sarugata, questo nostro amico che era a pranzo da solo perché stava in una escursione da solo in giro per l'isola di Gran Canaria e praticamente si è ritrovato in un ristorante dove gli hanno servito ovviamente tutta una serie di cose canarie, tra cui anche un piatto di papas arrugadas, e lui quando si è ritrovato queste patate nere, no, non sbucciate eccetera, non ha capito che andavano mangiate così, ha preso forchetta e coltello e praticamente l'ha sbucciate una per una con tutte le persone attorno, sì, che se lo guardavano come dire ma questo che cosa sta facendo. Ecco, questa notizia che è nata così per gioco eccetera è stata una di quelle che di più ha fatto sorridere i nostri ascoltatori sabato mattina, perché era anche un pochettino incredibile come cosa. Però devo essere sincero che non è l'unico, perché poi sono andato un po' a vedere anche su internet e devo dirti che in tante occasioni è successo invece di persone che quando si sono ritrovate a mangiare le papas arrugadas si sono ritrovate a sbucciarle perché non capivano il fatto di doverle mangiare in quel modo, perché siamo abituati, no, anche in Italia, per esempio la patata novella, no, che viene, sì, spesso utilizzata nella cucina, però è assolutamente pelata, tutta bellina, tutta pulitina, tutto quanto. Invece la papa arrugata è una cosa, come dire, deve essere così, no? E comunque non preoccupatevi, perché anche se non è sbucciata, anche se è comunque

0: è assolutamente sicura, perché viene lavata, viene sistemata, viene cotta sotto alla cenere, sale. Quindi non preoccupatevi, che è assolutamente perfettamente da mangiare, e va mangiata così, perché il sapore è proprio poi nella buccia, oltretutto, la maggior parte del sapore.
1: Anche perché, ragazzi, io volevo faccio un mini escurso, così parliamo della papa sarugadas in questo blocco. Cioè, la papa sarugadas non è che patate bollite, sono patate cotte nel sale con un processo di evaporazione dell'acqua messo sopra con dei panni. Adesso non vi sto a spiegare tutto il processo, però sono proprio patate cotte nel sale con una grande gradazione di sale, quindi sono arrugate, sono rugose, perché quello che gli resta sopra, adesso molti le fanno patate bollite, sono, ma le vere patate arrugadas sono patate con una crostina di sale sopra, certo. E sono proprio buone così, vanno mangiate così.
0: E questa non crostina e questa arrugatura, chiamiamola così, esatto, è proprio nella buccia, se tu la levi,
1: esatto. Godi solo a metà, come con le Fonsis.
0: Va bene, salutiamo Francesco, questo mio amico che ha fatto questa piccola gaffa, però ha reso simpatico un momento che ci voleva assolutamente. Però io immagino, volevo essere una mosca per vedere la faccia dei canari attorno a lui che guardavano lui che sbucciava le patate una per una. Direi fantastico.

0: Buongiorno da Marcello Salis. La Consejería de Educación delle Isole Canarie ha confermato per questo mercoledì 16 settembre la regolare ripresa delle lezioni in presenza in tutti i centri educativi dell'arcipelago, dopo la sospensione temporanea dovuta all'ondata di calore intenso. I presidi manterranno comunque misure preventive flessibili e potranno modificare gli orari di uscita degli studenti qualora le temperature lo rendessero necessario. Il governo delle Canarie ha ufficialmente abbassato lo stato di emergenza a livello di preallerta per le alte temperature su gran parte del territorio regionale, sebbene l'Agenzia Statale di Meteorologia mantenga ancora attive alcune segnalazioni per i 34 gradi in aree specifiche delle isole orientali e meridionali. Parte oggi, mercoledì 16 settembre, la campagna di vendita dei viaggi del programma turistico Inserso per la stagione 2026 e 2027 nelle isole, permettendo agli utenti preferenti di effettuare le prime prenotazioni agevolate verso le località continentali e insulari. Nel frattempo, la Brigata Canarias 16 ha completato il suo dispiegamento addestrativo nell'isola di El Hierro, conducendo attività operative volte a migliorare la conoscenza del terreno e la prontezza tattica delle unità in ambienti geografici complessi. Nello sport, un'analisi economica ha rivelato che l'ultima edizione della corsa The North Face Transgran Canaria 2026 ha generato un impatto pubblicitario record pari a 60 milioni e 870 mila euro, consolidando l'isola di Gran Canaria come destinazione di riferimento mondiale per il turismo attivo. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi. Radio Calima.
1: Cuando la noche se hace cómplice y el mundo baja el volumen, las emociones suben de tono. Cada noche, de medianoche a una, solo las mejores canciones de amor de todos los tiempos. Un beso a medianoche, una hora para soñar y dejarte llevar.
2: Un beso a medianoche en Radio Calima.
3: Calima, rebobinas el tiempo.
4: Viajamos en el tiempo hasta 1979 con Electric Light Orchestra. Shine a Little Love.

0: vissuto alla fine degli anni 70 non può non ricordare un disco che aveva fatto veramente scalpore, questo Discovery di Electric Light Orchestra, che conteneva questa Shine a Little Love. Che ricordi? Questa che la chiamavamo l'Orchestra Filarmonica dell'Enel. Era una stupidaggine dei radiofonici che ogni tanto andrebbero massacrati per le stupidaggini che dicono, e questa era una di quelle di quel periodo. Allora, eccoci qua, siamo in diretta anche su Facebook perché abbiamo da parlare dei semafori della Palma. Spiegami un po' questa storia, che c'è qualche cosa di diverso. Cos'è cambiato nelle ultime ore, più che altro?
1: Ah, guardate, una notizia deliziosa che ho trovato e che volevo condividere con voi. Allora, alla Palma esiste una tradizione molto antica e molto carina che è legata alla festa lustrale della Bajada della Virgen della Nieve, che è stata l'anno scorso, che si ripeterà tra 5 anni, appunto essendo una festa lustrale, che è una festa sentitissima che viene celebrata con un evento, l'evento centrale, che è il ballo de los enanos, che non si tratta di omini molto bassi, ma delle maschere gigantesche, dove addirittura alla Palma, Santa Cruz della Palma, ci sono delle statue dedicate.
0: È pieno, sì, sì, infatti mi divertiva tanto guardare, andando in giro, queste statue, queste immagini, anche nei negozi, era pieno di questo personaggio,
1: ovunque. Di queste figure gigantesche, con questo corpo piccolissimo, queste testone con un copricapo gigante triangolare, sotto quale appunto c'è questa testa e questo corpicino minuscolo. Allora il sindaco ha avuto l'idea di alcuni semafori pedonali creare il nano, diciamo sagomare il semaforo a forma di nano,
0: e ve lo facciamo vedere, eccolo,
1: esatto,
0: qua,
1: eccolo qua.
0: Guarda che bellino, come se state guardando la televisione oppure se state guardando sui social, lo abbiamo appena inquadrato e si vede appunto il nostro nano che è ripreso, molto molto molto carino. Ovviamente ne vale veramente la pena, perché è una cosa nuova, uno si ritrova davanti a questo semaforo, però se non sa nulla della storia, che come potrebbe reagire secondo te?
1: Guarda, è una cosa molto carina, tra l'altro questa cosa non è una trovata inventata da nulla, esiste una piccola geografia mondiale, ho scoperto poc'anzi, dei semafori identitari. A Berlino ce n'è uno dal nome ovviamente impronunciabile, che evidentemente richiama un'altra figura del folklore tedesco, che addirittura arriva dalla Germania Est, a Odense un altro che richiama Christian Hansen, da un altro nome assolutamente impronunciabile, evidentemente arriva un altro da Vienna, altro nome impronunciabile, non ce n'è nessuno che arriva da un posto in cui riesco a dirvi il nome. Pensate invece, tornando alla nostra La Palma, la tradizione dei nani è una tradizione antichissima, addirittura arriva dal periodo aragonese, insomma, che c'era questa tradizione delle danze, insomma, che veniva celebrata addirittura da Isabella di Castiglia, insomma, quando si trovavano a passare dalla Palma, insomma, c'era il tributo con queste danze, con questi copricapi. Prima lo facevano i monaci, però lo facevano, insomma, tutti quanti, insomma, c'era sempre da ballare. E pensate, quando avviene il momento del ballo dei nani, che escono appunto e c'è questa celebrazione, sono sostanzialmente 12 minuti, voi immaginate, è pesantissima questa cosa, di ballo sfrenato, non si fermano mai, con un sacco di salti, dato da 24 nani, che è il momento centrale della Bajada della Virgen della Nieve, che veramente viene atteso come l'evento, come il Babbo Natale della Palma. E l'anno scorso per la prima volta da secoli addirittura sono state introdotte nel cast due donne, quindi questo come unico dato di folklore. Quindi se volete vedere di nuovo la danza dello Senano, dovete aspettare fino al 2030. Se invece volete vedere i semafori a forma di enano,
0: eccoli qua, li potete vedere anche in questo momento sulla televisione e anche sui social. Abbiamo inquadrato questi semafori, che quindi rimarranno stabili con questa,
1: esatto,
0: con questa... bello,
1: esatto.
0: Ecco, l'importante è saperlo, perché ecco, io magari non so nulla, arrivo alla Palma, vedo questi semafori e non riesco a capire, ma cosa significa? Posso attraversare, posso non attraversare?
1: Cioè,
0: pericolo nani.
1: Pericolo nani da giardino.
0: Attraversamento nani da giardino, vabbè, ok, d'accordo. Comunque molto carina questa notizia, e come sempre, se vi capita l'occasione, visitate La Palma, che è deliziosa.
2: Radio Kalima.
3: Radio Kalima.
4: Are you ready, Boots? Start walking.

0: Lo sapevi, Barbara, che se prendi la tachipirina 500 e ne prendi due diventa 1000, no? Questa era la famosa formula di Calcutta in una canzone che si chiamava Paracetamolo, che in qualche modo rimane sempre una delle sue canzoni più famose. Ma anche questa, due minuti, devo dire, è andata veramente forte. Pensa che quando andava questa canzone due o tre anni fa, tantissimi proprio amici canari la richiedevano, perché era piaciuta proprio al cuore anche di tante persone che canarie che ascoltano Radio Calima. Quindi Calcutta, sappilo che hai avuto successo anche qui alle Canarie. Le 12:22 minuti, siamo nella nostra seconda ora, cara Barbara, di Calima de Magnana, la nostra trasmissione che tutti i giorni dalle 11 alle 13 vi tiene compagnia sulle nostre frequenze, sui social, ovviamente anche in televisione. Insomma, siamo qua per in qualche modo tenere compagnia ai nostri ascoltatori, che adesso invece stanno aspettando da te una notizuola. Quale tipo di notizia?
1: Assolutamente sì, vi porto alla Laguna, o meglio, l'Aiutamento della Laguna ha ideato qualcosa di molto interessante per portarvi alla scoperta del patrimonio storico e culturale di questa perla di Tenerife. Insomma, che vi ricordo sempre che, oltre che le grandi zone turistiche del sud, insomma, dei grandi hotel, delle spiagge, del mare, insomma, di tutto quello che è più turistico e commerciale, Tenerife nasconde anche delle parti estremamente culturali ed estremamente belle, che io vi invito sempre caldissimamente ad andare a scoprire.
0: Questo un po' tutte le isole, no? Nascondono, sì, dei gioiellini ovunque, che vanno assolutamente visitati. Lo diciamo sempre: non bloccatevi negli alberghi, non state fermi soltanto in un luogo. Se avete la possibilità, girate un pochino, anche se l'isola è piccola, se è grande, eccetera. Non è che dovete fare tutto in una volta sola, esatto, no? Però insomma, qualcosina in più del bagno in piscina dell'albergo, fatelo, okay?
1: Sembra che ci sponsorizzi Turismo Gran Canario, Turismo, esatto, Tenerife, invece no, lo facciamo proprio perché ci crediamo. Comunque, la Laguna ha appena lanciato queste due nuove visite guidate, entrambe pensate anche per i residenti, anche per i residenti,
0: sono i più pigri a volte i residenti,
1: esatto, e non soltanto per i turisti. L'idea interessante è proprio questa: smettere di trattare il patrimonio come qualcosa da mostrare a quelli che arrivano e farli scoprire anche a chi vive alle Canarie. La cosa più accattivante è proprio questa: la Laguna Viaje e nel passato. È una visita di due ore nel centro storico, accompagnata da una guida ufficiale, durante la quale si usano realtà aumentata, proiezioni e fotografie antiche, anche per vedere in qualche modo la città com'era e ricostruire storia, leggende ed episodi dalla fondazione fino ad oggi, dalla Torre della Concepción fino a, insomma, tutta la ruta del centro storico. Ci sono diverse date: 17, 19, 24 settembre, poi a ottobre. Insomma, le iscrizioni avvengono per appuntamento, un massimo di 25 persone. La seconda si chiama Tejina la Tierra que Late, cioè la terra che batte, ed è anche una cosa molto interessante. Anche questa è molto bella, è molto meno insomma, come dire, mainstream, diciamo, perché il protagonista è proprio il paese, una sorta di biografia collettiva di Tejina, raccontata proprio camminando. Si parla di agricoltura, territorio e trasformazioni sociali, feste, archeologia e tradizioni, usando anche documenti d'archivio, fotografie private e testimonianze degli abitanti. Il percorso anche in questo caso dura due ore. Si parte dall'iglesia di San Bartolomé, si passa dai Jardines de Tejina, la Plaza del Ramal e il cementerio, cioè il cimitero di San Sebastián, e si torna quindi alla chiesa. In questo caso si va a ottobre, 3, 10, 11, 17, 24 e 25 ottobre, e poi anche a novembre alle 10. Cercate informazioni sul sito dell'Aiutamento, perché secondo me queste sono le cose carine che anche chi vive qua dice: cosa facciamo? Andiamo a farci un giretto da quelle parti lì a scoprire qualcosa di più di questo splendido posto che ci ospita, cioè ci ospita, che abbiamo adottato, che ci ha adottato, che ancora non si è capito.
0: Fattilo,
1: una bella idea.
0: Fattilo. Poi ricordiamo che San Sebastián de la Laguna, oltretutto, oltre a essere bellissima, è anche un posto molto giovane, essendo la sede dell'università di Tenerife. In qualche modo dà spazio a tantissimi giovani, che non soltanto
1: San Sebastián, mi ho sbagliato santo.
0: Ogni tanto qui sono tanti i santi, si sbaglia. E devo dire che c'è anche la popolazione, proprio è tangibile, no? C'è una popolazione molto giovane, molto viva, tantissimi locali durante la giornata e la serata per mangiare, per bere, per stare insieme. Quindi è veramente una bella esperienza, oltre che un posto veramente bello che poi, come abbiamo sentito, offre anche delle cose particolari per vivere ancora in maniera più approfondita la realtà appunto di una città come quella. Quindi la laguna vi aspetta, quindi l'isola di Tenerife vi aspetta. Alle 12.27 invece arriva qualche cosa che abbiamo scoperto, che è stata fatta con l'intelligenza artificiale. Vedi, ormai la musica con l'intelligenza artificiale sta inondando non soltanto la rete ma anche le radio. Questa è Chemo Sounds con Rise Low.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:31 minutos.
2: Sono le 12:31 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Di 20 vittime, tra i quali diversi bambini. Il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Decine di persone risultano ancora disperse, mentre le autorità di Gaza hanno attribuito a Israele la responsabilità del crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia. Nuovi attacchi russi ci sono stati invece in Ucraina. Un drone ha colpito un autobus di linea nella regione di Dnipropetrovsk, provocando 5 morti e 7 feriti. Colpito da russi anche il treno passeggeri Kiev-Mykolaiv. Intanto il conflitto potrebbe allargarsi con attacchi omicidi mirati anche all'Europa da parte dell'intelligence di Mosca. È un'Europa della quale andare fieri, secondo la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen, che ha parlato a Strasburgo. Sull'IAPO ha anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore. Carburanti, in vista della scadenza per domani del taglio delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso marzo. Si allontana invece l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito. Calcio ufficiali, le designazioni arbitrali per la 5ª giornata di Serie A. Occhi sul big match tra capoliste Roma-Inter, assegnato a Davide Massa. La penna dirigerà Minalecce, Zufferli arbitrerà Juventus-Atalanta, mentre sarà Doveri in campo per Fiorentina-Napoli. È tutto, al prossimo appuntamento. Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: Un classico italiano del 1998 con Vasco Rossi, Io no.

0: Marco Rossi con Io No, 1998. Hai visto che ogni tanto il tuo Vasco fa capolino, salta fuori qui a Radio Torino. Senti, ti ricordi ieri quando abbiamo parlato, no, di Aena e del governo che vogliono investire, no, tanto sugli aeroporti? E quello che era un po' la nostra preoccupazione, vedi che è già saltata fuori, stavo leggendo, sì, no, che Canarias tiene un limite, si oppone all'ampliazione dello suo aeroporto, si presenterà battaglia legale sui Dadana, no? Come dire, avete voluto tutto questo, adesso vi faremo battaglia, perché Canarias appunto tiene un limite, e dietro tutto questo operazione loro vedono una strategia, no, per aumentare il modello di turismo che di crescita infinita, quando in realtà le Isole Canarie non si possono permettere un modello di turismo a crescita infinita. Quindi quello che prevedevamo ieri è subito in poche ore arrivato, no? C'è chi ha quel tipo di politica nei confronti del turismo che si è preoccupato del fatto che gli aeroporti in qualche modo debbono aumentare di dimensioni, quindi con il rischio di aumentare ulteriormente la facilità di traffico.
1: Però c'è anche la buona notizia che l'aeroporto di Gran Canaria prevederà scanner, invece quelli che piacciono a te, che non dobbiamo più tirare fuori la bottiglietta d'acqua.
0: Vabbè, questo
1: qua
0: non
1: è
0: so se questo
1: positivo.
0: Però interessa molto chi ha questo tipo di problema.
1: Se non sei
0: invece
1: contento che non devi tirare fuori la bottiglietta d'acqua,
0: allora io normalmente quando viaggio specialmente con i binterini, no, viaggio sempre con il minimo indispensabile, però già il fatto di non doverti spogliare, di non dover levare la cinta, di non dover fare quello che l'altro, vabbè, è già comodo.
1: Più che altro a me quello che non è tanto la bottiglia d'acqua, più che altro è che io ogni volta che viaggio, come credo anche te, abbiamo sempre dietro un equipaggio tecnico che è abbastanza incombrante. Come minimo c'ho 3 computer, 4 microfoni,
0: più che altro
1: è quello che ogni volta che devi cavare fuori
0: tutto. Ma ormai io ho un segreto, quando devo passare da un'isola all'altra, no, e magari devo portarmi dietro qualche microfono, il computer, perché bisogna fare delle dirette eccetera, io ormai uso questa strategia, mi metto la maglia di Radio Calima, ok, no, e quindi quando ormai ci stanno 2 o 3 persone della qui, almeno a Gran Canaria specialmente, perché ormai quando vedono che arrivo con la maglietta eccetera si ricordano, mi fanno passare con qualsiasi strumentazione, microfono, ma sì, prego, avanti, non c'è problema eccetera. Io però sono uno di quelli, non so se capita anche a voi, che indipendentemente dal fatto che non ci sono problemi sul nastro trasportatore e sullo scanner, no, c'è però sempre, capito sempre nella percentuale del controllo antidroga, cioè praticamente la macchina, io lo so già, quando passo 3 volte su 4 mi fa devi stare lì a aspettare e ti strisciano quel foglietto Descartes, no, e te lo incominciano, te lo strisciano sulla faccia e poi sui guanci e poi sul coso e poi sul sedere e poi di qua, poi di là, no, e poi per vedere questa luce verde che si accende, quello mi capita sempre. Quindi quando mi fanno passare, sì sì prego non si preoccupi Radio Calima, va bene, poi
1: in questo dove
0: ecco là lo spacciatore.
1: a me invece fa sorridere quando ci chiedono, che noi ci muoviamo sempre in 2 con un arsenale tra power bank, computer eccetera, cioè ci muoviamo che sembriamo che per 007, ci dicono se avete per caso il cellulare tiratelo fuori, noi come 2007 occhiali scuri apriamo i computer, diamo tra voi tum tum tum tum, sentito, e riempiamo 4 vassoi con l'acqua lunga, con quelli
0: solo
1: che
0: solo con
1: ci
0: le cose tecnologiche, sì, tecnologiche. È vero, più o meno lo faccio anch'io.
1: Esatto.
0: Ecco, vediamo se con questi nuovi scanner almeno questo lo possiamo evitare.
1: E poi abbiamo in valigia 2 mutande e 3 magliette.
0: Esatto. 3 magliette, a volte anche una, se è una cosa
1: esatto.
0: veloce.
1: Esatto.
0: Va bene.

0: Camilo.
1: Cosa è successo a Camilo, no? Che è diventato tutto serioso, tutto bellina anche la canzone, tutto quasi da piangere. Senti, invece, io prima di andare in pubblicità volevo approfittarne per salutare un nostro caro amico e collaboratore che è Federico Mini, detto Cico Mini, che insomma qui a Gran Canaria in particolare lo conosciamo tutti quanti così, perché oggi è il suo compleanno e quindi
2: auguri
1: Federico a Cico, perché insomma lui è uno dei... Dovete sapere che Federico è un po' il colpevole della nascita di Radio Calima, lo sapete? Perché quando anni fa, ormai 7 anni fa, Radio Calima non era ancora nata, lui è stato proprio uno di quelli che ha spinto tantissimo e ci ha convinto in qualche modo ad aprire la radio, e poi il resto è andato da sé, perché in qualche modo veramente abbiamo poi fatto passi da gigante, e grazie anche a Federico. Quindi Cico, tanti cari auguri, non sappiamo quanti sono questi auguri. Anni, ma che
2: non ci interessa.
1: Auguri e baci auguri a te e alla tua splendida famiglia.
3: Calima de mañana, Calima de mañana.
4: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
5: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Rossetto e Caffè, il brano che ha concesso il grande successo a Sal Da Vinci, perché anche se lui è, come sappiamo, da tantissimi anni è sempre stato nel mondo della musica, ha partecipato anche a tanti musical eccetera, ma con questa canzone si è consacrato 2 anni fa al successo che poi l'ha portato a Sanremo, ha portato a fare tante cose, ed è un pochettino cambiata la sua vita, no? Da questo non punto di vista
1: non c'è più matrimonio senza Sal Da Vinci.
0: Cioè, tornando a quella, alla notizia del matrimonio leggermente, esatto, marketizzato, di cui parlavamo all'inizio. Dai che siamo all'ultima notizia, Barbie.
1: Sì, parliamo di una notizia bella. Parliamo di una notizia che arriva da Santa Cruz e Tenerife, che ha ricevuto un riconoscimento nazionale molto interessante. Si trattasi del Mic Rad Me 2026. Aspetta, credo che tutti insieme, in tutto l'arcipelago, abbiano detto insieme però così si chiama. Sostanzialmente tratta di un incontro statale dedicato alla gestione delle migrazioni, diversità culturali e convivenza, celebrato ad Arrecife il 9 e 10 settembre. Il progetto però ha premiato appunto Santa Cruz. Il progetto premiato è il servizio comunale di Santa Cruz dedicato all'interpretazione e mediazione linguistica dei servizi sociali. Sostanzialmente cosa succede? Una persona straniera che arriva e chiede una prestazione a un servizio sociale che non parla bene spagnolo può avere diritto a un interprete qualificato durante un colloquio con l'assistente sociale. Ma non parliamo soltanto di inglese e francese. Pensate che nel 2025 il comune di Santa Cruz de Tenerife è stato in grado di offrire interpretazioni, adesso vi spiego anche che genere di interpretazioni, pensate, io non sapevo neanche di essere certe cose, ucraino, russo, cinese, Wolof, che non so da che, in che angolo del pianeta si parli Wolof, arabo, inglese, tedesco, portoghese, francese, rumeno e polacco, oltre a interventi in fula, che non so cosa sia.
0: Io parlo il fula.
1: Il fila si parla a Milano, non lo so. Insomma, complessivamente quasi 13 lingue. L'interpretazione può essere faccia a faccia, sussurrata per piccoli gruppi, eccezionalmente telefonica. È importante, non basta conoscere le lingue, perché non è soltanto dire dove abiti o cosa sei, questo sono capaci tutti. Mediare una conversazione deve essere una cosa molto molto delicata, perché può essere a proposito di una situazione familiare complessa, un procedimento giudiziario o una richiesta di protezione. Si tratta di un progetto partito in maniera sperimentale nel 2022 ed è stato poi rafforzato nel 2025, anno in cui poi ha vinto appunto questo premio. Oggi il servizio è disponibile nelle sedi municipali.

0: di Agnasa Barranco Grande, Los Gladiolos offra la Salud Centro de Sant Andrés. Quando necessario, l'interprete può intervenire anche a domicilio e nel luogo vicino alla persona assistita. Sostanzialmente la lingua può diventare una forma invisibile di esclusione sociale, perché si può avere tecnicamente e teoricamente diritto ad un aiuto, a un servizio sociale, ma se non si è in grado di comunicare quello di cui si ha bisogno, quello cui magari il comune ti può dare accesso, si resta esclusi, insomma, da questo tipo di servizio.
1: La lingua è importante, lo diciamo sempre, no? Che bisogna comunque imparare la lingua del luogo dove vivete. Io mi ricordo quando arrivai qui alle Canarie, i primi tempi ovviamente lo spagnolo già ancora non lo parlo benissimo adesso, figurati quando appena sono arrivato, e mi ricordo la prima volta che sono andato al centro della Salud, che per una semplice analisi, una cosa e l'altra, cioè ero appena arrivato, spagnolo quasi niente, e anche semplicemente richiedere un'analisi, dire che c'avevi male al pancino, non sapevi come
0: amore
1: dirlo.
0: mio Rocco, io gli voglio tanto bene. Pensate, io la stessa cosa, pensate poi per una come me, che cioè come tutti quanti, però pensate per una che ha fatto del giornalismo, delle parole, delle lettere, la sua vocazione. Pensate, io avevo un bambino di 3 anni, andavo al colloquio della maestra e mi sentivo un Tarza. Io mi sono iscritta dopo pochi mesi a un corso di spagnolo e ho detto: insegnatemi l'idioma di Cervantes.
1: Andare a scuola sì, è importante, ma poi quello che è veramente la cosa più importante è parlare con le persone, no? E perché poi ricordiamo che un conto è lo spagnolo, un conto è il canario, poi ci sono anche delle
0: e
1: belle
0: poi un conto poi il canario, il macorero, cirrero, il canarione, eccetera, eccetera.
1: Senti, se non vogliamo giocarci anche l'ultima, okay, che chiudiamo,
0: buon pomeriggio, arrivederci, ci vediamo domani.
1: Okay,
0: ciao. No, volevo soltanto chiudere che tutto questo si arriva a rendere accessibile un servizio pubblico a cui potete avere diritto, ma se non lo sapete non potete avere diritto. Ciò nonostante, imparate lo spagnolo, che fate bene. Ciao.
1: Bene,
0: buon pranzo
1: ciao.
0: Domani.
1: A domani, puntuali come sempre alle 11 con Calima de Magnana. Roberto e Barbara se ne vanno a mangiare qualcosina, c'ho anche fame. Vi lasciamo con un pezzo che è ancora non è entrato in programmazione, ma lo sarà perché è molto molto bellino, il nuovo di Malika Ayane, si chiama Detto tra noi, l'ascoltiamo insieme. Ciao, a domani.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Allarme della Presidente della Commissione Europea von der Leyen, vogliono frantumare l'Unione Europea. Che si tratti di ultranazionalisti ed euroscettici, che si tratti dell'ingerenza russa o della disinformazione, il loro obiettivo è lo stesso, vogliono frantumare la nostra unità e noi dobbiamo lottare insieme per la nostra idea di Europa. Un drone russo ha colpito un autobus di linea Nikopol provocando 5 morti e 7 feriti, attaccate anche le infrastrutture energetiche nella regione ucraina di Poltava. Intanto prosegue l'alta tensione tra la NATO e la Russia. Due caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. Probabile che fosse russo, conferma Crosetto in visita a Vilnius. E di 20 vittime, tra i quali diversi bambini, il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati ad ovest di Gaza City. Decine di persone risultano ancora disperse, mentre le autorità di Gaza hanno attribuito ad Israele la responsabilità del crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia. In Lombardia tre medici dell'ospedale di Ro sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bimba di 2 anni che hanno curato per un mal di pancia e che poi hanno trasferito d'urgenza al Buzzi di Milano, dove è arrivata in condizioni disperate. Dopo una prima analisi delle cartelle cliniche si è proceduto con le iscrizioni in vista dell'autopsia della piccola. Il calcio, ufficiali le designazioni arbitrali per la 5ª giornata di Serie A. Occhi puntati sul big match tra Roma ed Inter, assegnato a Davide Massa al VAR Mazzoleni. Per quanto riguarda le altre sfide delle big, la penna dirigerà Milan-Lecce, Zufferli, Juventus-Atalanta, mentre sarà dovere in campo per Fiorentina-Napoli. Ed è tutto.

0: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
1: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. Il vostro fedele amico è sempre in forma.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima ti segue ovunque.

0: Bianchi e Rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.
2: Calima, rebobinas el tiempo.

Benvenuti a tutti, buon mercoledì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per iniziare una nuova giornata, per proseguirla nel migliore dei modi con tante notizie, con tanta musica. Tra poco vediamo un report del New York Times tra le mete del 2026 da visitare, e tra le città italiane proprio scelte dal New York Times nella sua lista di luoghi meravigliosi che almeno una volta nella vita dovrebbero visitare le persone del posto, ce n'è una che forse molti non avrebbero pronosticato, anche se altamente bella. Lo vediamo

C'è il New York Times, cari amici di The Mag, che ha praticamente pubblicato le mete da visitare in questo 2026. Ovviamente viene menzionata anche la nostra bellissima Italia, ma c'è solo un posto che loro hanno deciso di menzionare ed è Genova, inserita nella celebre selezione annuale delle 52 Place to Go della New York Times, indicata come esempio di rinascita urbana. Uno degli elementi che loro hanno riportato è l'attenzione proprio internazionale sulla città, la trasformazione della waterfront legata proprio al progetto firmato da Renzo Piano. Ed è interessante perché Genova per molto tempo è rimasta quasi schiacciata turisticamente tra altre grandi destinazioni italiane, eppure ha un centro storico enorme, bellissimo, una tradizione marittima fortissima, dei palazzi storici, dei vicoli, anche un rapporto con il mare completamente diverso da quello delle classiche città turistiche. E forse anche che oggi cercano diversi viaggiatori del mondo. Non necessariamente il luogo che compare per primo quando digitiamo vacanze in Italia, ma quello che riesce ancora a sorprenderci, anche che è meno gettonato, che magari uno lo scopre solo perché va nella lista del New York Times. Per una volta nella grande lotteria internazionale del turismo italiano, Genova ha deciso di prendersi il primo posto.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
2: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
3: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
2: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
3: Así la quiero yo.
2: Una bandera.
3: Una sola voz, gobierno de Canarias.
2: Islas Iguales.
4: Viaggia senza interferenze, scarica l'app di Radio Calima.
5: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
4: Suono digitale per

0: The Mac Special 3. 3 hit senza pausa. The Mac Special 3.
1: Mercoledì con The Mag, con ovviamente tante chiacchiere che facciamo e faremo anche dopo, ma c'è anche tanta musica. Infatti adesso arriva lo Special Free, ci sono tre successi senza interruzioni.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:32 minutos.
2: Sono le 14:32 minuti. Radio Calima.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il conflitto tra Russia ed Ucraina potrebbe allargarsi con una serie di omicidi mirati in determinati paesi dell'Unione Europea e negli Stati Uniti. A renderlo noto è il Dipartimento di Giustizia americano, che annuncia l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. Intanto prosegue l'alta tensione NATO-Russia. 2 caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. Probabile che fosse russo, conferma Crosetto in visita a Vilnius. A Rozzano, Milano, all'istituto comprensivo Monte Amiata di via Arno, uno studente delle scuole medie di 12 anni ieri avrebbe tentato di strangolare un compagno di classe e gli avrebbe fatto perdere i sensi. Il ragazzino, che avrebbe subito l'aggressione, sarebbe stato subito soccorso dall'insegnante e poi accompagnato in codice giallo in ospedale. Dichiarano di aver subito violenza sessuale prima dei 16 anni l'8,2% delle donne italiane e il 3,4% tra le donne straniere, un dato in diminuzione rispetto al 2014. E quanto emerge dal report dell'Istat, violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta anno 2025. Il calcio: Milan e Juventus non hanno scuse, in Europa League devono assolutamente fare bene, questione di prestigio ma soprattutto di conti. Arrivare in fondo garantirebbe delle discrete entrate economiche ai due club, chiamati a mettere delle pezze importanti nel bilancio dopo la mancata partecipazione alla Champions League. Si parte questa sera con Milan-Benfica alle 21. Ed è tutto, a più tardi.

Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana. Un viaggio nel 1980 con Rettore, Cobra.

0: Avete mai sentito questa cosa? Io vado una settimana a casa tua e tu vai una settimana a casa mia. Nessun albergo e soprattutto niente conto della camera. Quello che sembra la trama di una commedia romantica, no? Lo scambiarsi le case è tornata ad essere una vera tendenza di viaggio. Lo si è visto in questo 2026 e sarà sempre più presente anche nelle prossime estati, nei prossimi viaggi, nelle prossime vacanze degli italiani e non solo. Tra poco parleremo proprio di questo, del ritorno dello scambio casa per andare in vacanza.
1: Radio Calima.

0: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
3: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
4: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

Avete mai sentito parlare dello scambio casa? Due persone che si conoscono, che abitano in due posti diversi, metto tipo l'Italia. Una persona che vive in Puglia, un'altra persona che vive a Milano, per le vacanze decidono di scambiarsi la casa. Io vado una settimana da te giù in Puglia, tu vieni da me una settimana a Milano. Lo scambio casa sta vivendo proprio una nuova fase di popolarità in questo 2026, anche grazie alle piattaforme che mettono in contatto delle persone disponibili a ospitarsi reciprocamente, perché non si fa solo con chi si conosce, ma anche tramite dei portali. Ovviamente ci sono anche delle garanzie che vengono date, non facciamo entrare chiunque dentro casa nostra. Secondo i dati diffusi, in Italia stanno crescendo anche destinazioni come Abruzzo, Calabria, mentre tra le città risultano particolarmente richieste anche Napoli, Trieste e Palermo. Il vantaggio economico è evidente, perché dobbiamo soffermarci anche su questo. Eliminare o ridurre drasticamente il costo dell'alloggio può cambiare completamente il budget di una vacanza. Ma c'è anche un altro dettaglio importante: invece di vivere in una zona costruita intorno ai turisti, ci si ritrova spesso in dei quartieri residenziali, quindi devi fare la spesa, devi vivere la città in maniera più simile agli abitanti. Entri a far parte proprio di quel quartiere per una settimana, due settimane, poi dipende come ti organizzi. E c'è anche un'altra cosa bella: se troviamo qualcosa fuori posto quando torniamo, sappiamo esattamente dove abita il colpevole, no? Non dobbiamo cercare chissà dove. Quindi è una, secondo me, uno scambio molto molto interessante. Bisogna fidarsi, ovviamente, però potrebbe essere una buona opzione per le vacanze di questa fine estate, ormai siamo agli sgoccioli, o della prossima estate del 2026.

C'è una cosa che mi ha sorpreso l'altro giorno. Ho letto questo articolo dove la generazione Z sta riscoprendo una cosa antichissima: mangiare ciò che è di stagione. Perché ogni anno nasce un nuovo food trend, no? Con un nome inglese impronunciabile. Questa volta però la novità consiste proprio nel fare una cosa che i nostri nonni facevano senza chiamarla trend: mangiare quello che cresce in quel periodo, che è il periodo perfetto per farlo ed è anche più buono. Tra poco si parla proprio di questo.

0: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
1: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
0: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
1: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
0: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
1: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
0: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas. ¡Sí!

0: casa. The Mag Special 3.
1: All'interno di The Mag parliamo di tutto, parliamo ovviamente anche di tendenze. Tra le tendenze alimentari, in questo caso emerse nel 2026, c'è un ritorno della Gen Z verso ingredienti e ricette legati alla stagionalità. Secondo proprio un'analisi riportata da Y News, nei contenuti online, nelle ricerche, sono tornati protagonisti prodotti stagionali come asparagi, agretti, fave, piselli freschi, fragole. Ed è interessante perché per anni ci siamo abituati ad avere praticamente qualsiasi alimento disponibile 12 mesi all'anno, cosa che io personalmente non faccio. A me piace mangiare un determinato frutto e una determinata verdura quando è proprio il periodo di mangiarla, ma oggi sappiamo perfettamente che è tutto a disposizione di tutti 12 su 12. Adesso però una parte dei più giovani sembra riscoprire i mercati locali, gli ingredienti semplici, prodotti che hanno un momento preciso dell'anno. Naturalmente anche l'estetica social conta, perché frutta e verdura colorate funzionano benissimo nelle fotografie. Piccolo consiglio per i creator o per chi vuole diventare dei creator: se volete essere dei creator che vanno verso il mondo del food, i colori sgargianti di determinati alimenti uguale sono tanti like. Resta comunque una cosa molto molto bella. Abbiamo inventato delle app, il delivery, supermercati enormi, ricette provenienti dall'altra parte del pianeta, però la nuova tendenza del 2026 è diventato chiedere alla nonna: ma i pomodori quando è che sono buoni davvero? Quando è che devo mangiarli? Dimmi un po' qual è il periodo, così vado a comprarli e li assaporo.

0: conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Se vi fa piacere, se vi va, possiamo risentirci domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
1: Radio

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:31 minutos.
2: Sono le 15:31 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il governo ha chiesto ai sindacati di riaggiornare il tavolo a Palazzo Chigi sull'ex Ilva dopo che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo. Nel corso della riunione il sottosegretario Mantovano ha illustrato i punti della strategia del governo. Impegno per un futuro green dell'acciaio con forni elettrici alimentati a DRI, prosecuzione della gara per la vendita degli impianti, tutela dei lavoratori delle acciaierie e dell'indotto. Davide Fontana, accusato dell'omicidio premeditato di Carol Maltesi l'11 gennaio del 2022 a Rescaldina, è stato condannato all'ergastolo. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado ter, riconoscendo la premeditazione e chiudendo così il sesto processo del caso. A 5 giorni per rispondere Sigfrido Ranucci alla lettera di contestazione inviata dalla RAI per la vicenda dei rapporti con Walter Lavitola, che è il prologo di un procedimento disciplinare. Un tempismo irrequieto, commenta il legale della giornalista Roberto De Vita, che ieri ha depositato il ricorso per il reintegro alla conduzione di Report. Il buco dell'ozono in Antartide torna ad allargarsi di circa 5 milioni di chilometri quadrati in più rispetto alla media per questo periodo. Lo ha rilevato il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea Copernicus in occasione della giornata internazionale delle Nazioni Unite per la salvaguardia dello strato di ozono. Ed è tutto. A più tardi. Radio Calima.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. L'isola di La Graziosa completa finalmente la sua rappresentazione ufficiale e permanente nella casa di tutti i cittadini canari, grazie all'inaugurazione di una scultura esclusiva nell'atrio del Parlamento regionale. Nel frattempo il governo delle Isole Canarie ha inviato una formale proposta istituzionale a Madrid per estendere le agevolazioni tariffarie e garantire così il trasporto pubblico gratuito o bonificato anche a tutti gli studenti dell'arcipelago che si trovano temporaneamente nella capitale spagnola per motivi accademici. Il dibattito sociale si accende mentre la piattaforma ecologista denominata Le Canarie Hanno un Limite esprime un netto rifiuto verso il piano di ampliamento degli aeroporti che prevede un investimento statale complessivo superiore a 1.800 milioni di euro, paventando il serio rischio di un aumento insostenibile del sovraffollamento turistico. Sul fronte dell'istruzione e della salute e con l'inizio del nuovo anno scolastico si registrano forti disagi e proteste della comunità educativa a causa dell'ondata di calore asfissiante nelle aule, dove in mancanza di un adeguato condizionamento termico le temperature sfiorano i 34 gradi. Infine, una nuova tragedia si è consumata sulla rotta migratoria atlantica, dove i soccorritori hanno intercettato un gommone a circa 142 chilometri a largo di Arrecife, traendo in salvo 78 persone e recuperando purtroppo i corpi senza vita di 3 migranti deceduti durante la traversata. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi. Radio Galì.
1: Hay emisoras que simplemente ponen música y luego estamos los que creamos la banda sonora perfecta de tu día. En Radio Calima, cada canción tiene una razón para sonar. Un sonido único e inconfundible que reúne lo mejor de la música en español, los grandes éxitos internacionales y el toque inconfundible de la mejor música italiana. Aquí nada se deja al azar. Seleccionamos minuciosamente los éxitos de siempre y las novedades más potentes para hacerte vibrar en cada momento. Radio Calima, siente la diferencia, vive la emoción.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
3: Rebobinas el tiempo.
4: ¡1994!

0: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Viaggia senza interferenze, scarica l'app di Radio Calima.
3: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
2: Suono digitale perfetto.

0: Roberto, ¿qué tal va con el tema de los seguros de los patinetes, el casco y todas estas cosas, ¿no? Porque, bueno, pues al parecer siguen siendo altos los números de accidentes.
1: En Canarias.
2: Es la hora 16, 30 minutos.
3: Son las 16 y 30 minutos.
0: Y ahora las noticias desde Italia.
4: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. In Consiglio dei Ministri arriva l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L'esenzione vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione. La misura riguarda tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione. Davide Fontana, accusato dell'omicidio premeditato di Carol Maltesi l'11 gennaio del 2022 a Rescaldina, è stato condannato all'ergastolo. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado terra, riconoscendo la premeditazione e chiudendo così il sesto processo del caso. Abusi su un turista minorenne, arrestato un custode degli scavi di Pompei. Si è finto una guida turistica e ha portato la vittima in una domus chiusa al pubblico. I fatti risalgono allo scorso 16 agosto. Le indagini si sono avvalse tra l'altro delle immagini dei sistemi di videosorveglianza interni al parco. Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato la delibera per l'introduzione dei test psicoattitudinali per i magistrati. La legge che li prevede è stata varata 2 anni fa. La delibera prevede l'individuazione delle condizioni di inidoneità allo svolgimento delle funzioni giudiziarie con riferimento a 4 aree: cognitiva, emotiva, relazionale, etico-valoriale ed area organizzativa. Atletica. Leonardo Fabbri ha chiuso la stagione da numero 1 del mondo nella getto del peso. Annata agonistica amara invece per il triplista Andy Diaz, che nonostante abbia vinto tutti i titoli a disposizione è stato superato in graduatoria dal portoghese Pichardo. Ed è tutto.

0: lei. Ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
1: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
2: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-88-88-44, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
3: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:32 minutos.
2: Sono le 17:32 minuti. Radio Calina.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. In Consiglio dei Ministri arriva l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza non superiore a 80 kW. L'esenzione, viene spiegato, vale anche per i motocicli, tuttavia ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione. Cancellata una delle tasse più odiate, ha commentato la Premier Meloni. E scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre il taglio delle accise e dell'IVA sul gasolio e poi dal 26 settembre fino al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi, dimezzandosi. E quanto contenuto nella bozza del decreto legge contro il caro carburanti. La cronaca: ad Arezzo sono gravi le condizioni di una bimba di 2 anni e mezzo caduta accidentalmente dal balcone di casa a Ponticino dopo aver eluso ieri sera la sorveglianza dei parenti durante una cena. Spari contro le donne a Prati, spuntano altri 5 casi e prende corpo l'ipotesi del cecchino seriale. L'arma potrebbe essere un fucile. Oggi i carabinieri hanno chiuso la strada per i rilievi balistici. Il presidente russo Putin ha rivolto al proprio popolo l'invito ad andare a votare nelle elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera bassa del Parlamento, che sono in programma da venerdì a domenica. Zelensky ha affermato in un'intervista alla CBS che la Russia ha preso di mira per ben 2 volte l'aereo su cui viaggiava nelle ultime settimane. Siamo al calcio. Milan e Juventus non hanno scuse. In Europa League devono assolutamente fare bene, questione di prestigio ma anche di conti. Arrivare in fondo garantirebbe delle discrete entrate economiche ai due club chiamati ad arginare perdite importanti nel bilancio dopo la mancata partecipazione alla Champions League. Si parte questa sera con Milan a Benfica alle 21, domani toccherà alla Juventus con gli olandesi del NEC. Ed è tutto, a più tardi.

e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta. Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia. Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. L'isola di La Graziosa completa finalmente la sua rappresentazione ufficiale e permanente nella casa di tutti i cittadini canari, grazie all'inaugurazione di una scultura esclusiva nell'atrio del Parlamento regionale. Nel frattempo il governo delle Isole Canarie ha inviato una formale proposta istituzionale a Madrid per estendere le agevolazioni tariffarie e garantire così il trasporto pubblico gratuito o bonificato anche a tutti gli studenti dell'arcipelago che si trovano temporaneamente nella capitale spagnola per motivi accademici. Il dibattito sociale si accende mentre la piattaforma ecologista denominata Le Canarie Hanno un Limite esprime un netto rifiuto verso il piano di ampliamento degli aeroporti che prevede un investimento statale complessivo superiore a 1.800 milioni di euro, paventando il serio rischio di un aumento insostenibile del sovraffollamento turistico. Sul fronte dell'istruzione e della salute e con l'inizio del nuovo anno scolastico si registrano forti disagi e proteste della comunità educativa a causa dell'ondata di calore asfissiante nelle aule, dove in mancanza di un adeguato condizionamento termico le temperature sfiorano i 34 gradi. Infine, una nuova tragedia si è consumata sulla rotta migratoria atlantica, dove i soccorritori hanno intercettato un gommone a circa 142 chilometri al largo di Arrecife, traendo in salvo 78 persone e recuperando purtroppo i corpi senza vita di 3 migranti deceduti durante la traversata. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi. Radio
1: Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
3: Rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:31 minutos.
2: Son las 18:31 minutos. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Con un messaggio rilanciato sui social, Giorgia Meloni festeggia il risultato ottenuto in Consiglio dei Ministri, dove è stato raggiunto un accordo per l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza fino ad 80 kW e per i motoveicoli. Un messaggio che serve anche a pungolare l'opposizione per una loro battaglia politica. Mentre altri parlano di patrimoniali, noi togliamo una tassa sulla proprietà. Scende intanto a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre il taglio delle accise dell'IVA sul gasolio e poi dal 26 settembre fino al 5 ottobre cala ancora dimezzandosi a 6,1 centesimi. E quanto contenuto nella bozza del decreto legge contro il caro carburanti. Dal caso report al dopo di G. Roberto Sergio. Dopo la pausa di agosto non mancheranno i temi caldi nel primo consiglio di amministrazione della RAI, che ha notificato a Ranucci una contestazione disciplinare intimando un termine di 5 giorni per far pervenire la propria difesa. La cronaca: Davide Fontana, accusato dell'omicidio premeditato di Carol Maltesi l'11 gennaio del 2022 a Rescaldina, è stato condannato all'ergastolo. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado terra, riconoscendo la premeditazione e chiudendo così il sesto processo del caso. Il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia, lo certifica l'Istat, che conferma le stime preliminari con il costo della vita aumentato in un mese dal 2,9% al 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici, saliti dall'11,6% al 17,1%. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: Ma lo sai che Gaia Veterinario Sesserena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
1: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
2: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 19:30 minutos.
2: Solo le 19:30 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un viaggio nel 1982 con Fabio Concato. Domenica bestiale.

0: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
1: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
0: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
1: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
0: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
1: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
0: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

Bentrovati, buon mercoledì 16 settembre con il GR delle buone notizie. C'è un collegamento diretto che va dai difetti nell'antenna delle cellule, un piccolo organello chiamato ciglio primario che serve a captare segnali esterni, ai difetti cardiaci congeniti che colpiscono circa 2 neonati su 100 a livello globale. L'ha scoperto lo studio dell'Università di Copenaghen pubblicato sulla rivista PLOS Biology. Le proteine che compongono l'antenna svolgono infatti un ruolo chiave nella formazione del cuore, indicando alle staminali quando e come trasformarsi in cellule del muscolo cardiaco, ma se alterate possono dare origine a cardiopatie congenite. La scoperta apre la strada a terapie più efficaci e mirate. 7 nuove specie di rane di

0: diamante del Madagascar sono state scoperte combinando ricerche sul campo con l'analisi del DNA di esemplari conservati nelle collezioni museali. I loro identikit pubblicati sulla rivista Vertebrate Zoology dai ricercatori dell'Università di Copenaghen dimostrano che questo gruppo di anfibi tra i più misteriosi ed elusivi dell'isola è maggiormente diversificato rispetto a quanto ipotizzato finora. Nasce una nuova orchestra swing italiana, The Italian Society, progetto del produttore e compositore Diego Bongiorno. Il gruppo riunisce circa 25 musicisti e tre voci soliste che si alternano al microfono con uno stile ispirato ai cantanti confidenziali del Rat Pack. È appena uscito il singolo d'esordio We Are Italians. Per il lancio sono stati coinvolti due ospiti di rilievo, Saturnino al basso e sassofonista e cantante britannico Ray Gelato, figura nota nello swing internazionale. Whitney Houston entra nel mondo delle Barbie con una bambola ispirata al look di I Wanna Dance With Somebody. Indossa un abito viola con orecchini, tacchi colorati e un microfono col suo supporto. Alla realizzazione ha collaborato Pat Houston, cognata della cantante responsabile della sua eredità, insieme al team creativo di Mattel per celebrare lo stile iconico di Whitney. La bambola è stata presentata ad Atlanta durante la quinta edizione della Legacy of Love Gala, organizzata dalla Whitney Houston Legacy Foundation per celebrare ogni anno la nascita della cantante. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Kalima.
2: Kalima Noticias.
3: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Kalima.
1: Kalima. Rebobinas el tiempo.
4: Viajamos en el tiempo hasta 1964 con Chuck Berry. You Never Can Tell.

0: Kalima. Radio Kalima.
1: Je suis désolée.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 21:30 minutos.
2: Son las 21:30 minutos.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Radio Kalima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Kalima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
1: Somos la radio de tus artistas favoritos.
2: Rebobinas el tiempo.

preghiera una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: en Canarias.
1: Es la hora 22:33 minutos.
2: Sono le 22:33 minuti.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Bianchi e Rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.
2: Calima, rebobinas el tiempo.

0: Kalina.
1: Al
0: Kalina.
1: Mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.